0: Io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per
1: grazie.
0: Lei, Annalisa.
1: Grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma Vicini. Eccolo qui.

città, un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra, ma non dice mai perché.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

0: vieni a fare l'amore.
1: Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valzerino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lo terrei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, così accontentiamo tutti i generi musicali. Eccolo qui. Un tango.

Molto bene, congediamo un attimino Fausto. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti, tanti auguroni, Giovanni. E direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Quanti amori.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

Bene, bene. Alla chitarra lui, Davide Trotta. Per gli amici più intimi, Tonic. Non Sonic, eh.

0: Mauro Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo grazie. Anche. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

0: l'amore tu, Mauro Levrini.
1: Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, Ritorna Fausto, per voi. Questo valzer lento è il migliore, direi,

l'applauso della Peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: Buonanotte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Beh, io non ho mai parole per presentarvela, indubbiamente, signori. Annalisa Tassi.
1: Grazie davvero.
0: Allora, a questo punto, un brano che dedico a due carissimi amici che sono innamorati di questa canzone. Signori, Cacciatori di Stelle. Eccola qui, per voi.

0: stelle.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Non fermatevi, eh. Sentite cosa sta arrivando. Una vostra richiesta, eh. Signori, Farfalla in difesa per voi. A ritmo.

0: in difesa.
1: Benissimo, cominciamo ad accelerare, ragazzi, eh? E andiamo a ricordare i grandi successi degli anni 90-2000. Così. Oh, oh.

Molto bene, signori. E questo era lui, Davide, una produzione targata La Peschiera, in collaborazione indubbiamente mia, arriva in collaborazione di Giorgio, arriva la baciata, un amore sì, così, su!

0: bene. Allora, a questo punto di serata, siccome siete qui davanti a noi, vedo che siete instancabili, siete veramente bravi. Allora, io vi chiederei solamente 3 minuti di stare qui vicino a me. Venite tutti quanti qui, perché io devo dire un grazie di cuore a Radio Liscio e anche a Prima Antenna, che hanno fatto diventare questo brano molto ma molto importante. È un brano che l'avete visto, c'è anche un videoclip, una canzone veramente che mi sta portando veramente tanta fortuna anche per un progetto internazionale. Venite pure qui vicino a me, venite qui vicino a me, dal mio ultimo CD, questo brano che porta il titolo di La forma del vento, tutta per voi. Venite pure qui con me, dai. Venite qui vicino, dai.
1: A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: poesia in musica, La forma del vento.
1: Grazie, questo è un brano che troverete nel mio ultimo CD, è qui al palco. Allora, però non dobbiamo mai scordare il passato. Adesso tornate tutti al ballo. Correva il 1982. Signori, 10 anni fa, per voi!

10 anni fa, un brano che dedico a tutto lo staff qui della Peschiera, a Giorgio, a Cicci e a tutto lo staff, per ricordare i vecchi tempi, quando si cantava così.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi, dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi. Signori, arriva Guerriero per voi. Cantatela con me se volete.

0: guerriero, vincitore del disco di platino, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
1: Eccola qua, andiamo.

grande trotta. Grazie. E già sento il ritmo sotto, eccolo qui. Quando si cantava e si ballava sulle spiagge, era il 2002. Signori, arriva Onde.

Molto bene, signori, questa è la onda. A questo punto, prima di tornare a un girettino di liscio, vi dedico questa canzone. Non è molto ballabile, appunto, me ne scuso, però è una delle più belle canzoni scritte in questo secolo. In una mia versione, signori, l'Adagio di Albinoni. Tutto per voi.

0: la voce Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, signore. Allora, ci balliamo un girettino di liscio? Dai, cominciamo con una mazurchina. Dai, eccola qui che arriva. Andiamo.

0: Molto bene, questa era Fausto, eh? Allora, a questo punto io cedo la parola al carissimo amico Giorgio, eh? Eccolo qui.
1: Tullio! Ciao Mariangela.
0: Sì.
1: Loro sono sempre in televisione, questa gente qua sono sempre in televisione.
0: So.
1: Ben arrivati, che piacere. Caro Mauro, come sta andando la serata? Davide?
0: Beh, direi benissimo.
1: Come andiamo?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene, ci sei?
0: Direi molto bene. Grazie a loro, indubbiamente.
1: Sono simpaticissimi. Ecco. Tanti auguri di buon compleanno quindi a Giovanni, dov'era Giovanni là in fondo, è già andato via, no c'è ancora Giovanni, tanti auguri di buon compleanno, Filomena tanti auguri anche di qua, tanti auguri, vieni che ti facciamo gli auguri, vieni che entri in diretta, siamo ancora in diretta cari amici di Prima Antenna, Studio 1, tutti gli amici di Radio Liscio, è un buon compleanno Radio Liscio, adesso facciamo magari, lo intoniamo.
0: Auguroni
1: Auguri, girati di là, eccola qua, cara Filomena, tanti auguri da tutta la Peschiera, guarda anche Corrado che ti sta inquadrando, vuoi dirne una?
3: Dico viva la Peschiera perché io è dal 90 che vengo qua.
1: Dal 90, sei un pezzo di storia.
0: È vero.
1: Brava, complimenti. Una bella situazione. Come abbiamo detto, Radio Liscio fa 2 anni oggi, quindi vorrei facciamo un bel applauso a tutta questa bella realtà che è Radio Liscio.
0: È una realtà stupenda.
1: Radio
0: direi,
1: Liscio Live che sta provando in tutte le maniere a farli crescere, mantenere e appassionare il settore.
0: Ci stanno riuscendo molto bene, direi. Bravissimi ragazzi, continuate così, mi raccomando.
1: Guarda da là, guarda anche di qua, eccoci qua. Buon compleanno, facciamo un tipo un happy birthday, ce l'abbiamo un qualcosa tiriamocela un po' in casa questa bella situazione.
0: Certo.
1: Il prossimo sabato arriva Franco Bagutti, io ve lo dico, sabato 9 Franco Bagutti e 16 Alex Biondi, il 23 Fabio Cozzani e il 30 Paolo Bertoli. Quindi chiudiamo
0: grandi
1: il mese di maggio.
0: È un grandissimo mese di maggio, Vai!
1: Ci siamo? Buon compleanno Radio Liscio!
4: Happy birthday to you.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Allora, io mi chiedo, Mauro Levrini che mi fa la voce sottofondo e fa gli auguri al Radio Liscio, proprio ciao da Mauro Levrini, fammela un po'.
0: Ciao da Mauro Levrini.
1: Fantastico. Caro Mauro, allora me ne canti ancora una.
0: Sì, me ne
1: salutiamo
0: una.
1: Gli amici della diretta, li salutiamo e poi state lì perché abbiamo la super esibizione e noi poi andiamo a mangiare anche un po' di pasta.
0: Va bene.
1: Cosa
0: va
1: ci
0: bene.
1: Canti?
0: Allora, volevo fare ancora un minuto di sole, un brano che loro vedono sempre anche su Prima Antenna e un brano che sta andando veramente molto forte. Ve lo dedico dal mio ultimo CD. Grazie.
1: Un applauso
0: ancora.
1: Allora a Mauro Levrini, ragazzi, e a tutti voi.
0: Grazie.
1: A dopo.
0: Grazie a voi.
1: C'è un po' di fumo qua.
0: Siamo tossici un po'.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con l'incremento delle temperature, si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

di energia contagiosa prima della chiusura estiva di agosto. Ieri sera gran seratona, eravamo praticamente tutti alla festa sull'Aia a San Damiano di Carisio. Ieri sera c'era Paolo Tarantino insieme ad Alex Tosi, abbiamo fatto una mega seratona, abbiamo mangiato panissa, abbiamo conosciuto un sacco di persone, fatto foto, quindi una bellissima tappa del Radio Liscio Summer Tour, che tra l'altro continua anche questa sera, perché questa sera dalle parti di San Damiano di Carisio, ricordo siamo in provincia di Vercelli, si chiude la festa sull'Aia, c'è Alex Biondi con una super festa. Molto bene, sono un po' provato, la voce è quella che è, abbiamo fatto tardi ma ci siamo divertiti, abbiamo ballato. Trovate tutto quanto sulle nostre pagine Instagram, momenti della serata, panisse, ricette e chi più ne ha più ne metta. Va bene cari, mi sembrava giusto cominciare così, anche con un abbraccio a tutti gli amici che erano lì con noi ieri sera. Siamo pronti per lanciarci nelle nostre due orette insieme a tutta energia contagiosa. Ciao.

Ben risintonizzati. E allora, seratona ieri sera, San Damiano di Carrizia, ci siamo davvero divertiti. Solo che mi rendo conto che non c'ho più l'età, cioè ormai dopo che faccio serata, tiro un po' più lungo del solito, mi rendo conto che il giorno dopo sono uno straccio. Sono lontani 20 anni. Va bene, cari, buongiorno a tutti. Dicevo, penultima puntata di Energia Contagiosa. Ormai siamo prossimi anche noi alle vacanze. Prenderemo un lungo mese, quello di agosto. Riprenderemo poi con i primi di settembre, con tutti i programmi. Tante, tantissime novità vi aspettano su

Ce ne andiamo in Toscana, 49esima sagra della zuppa di Aquileia, ovviamente ad Aquileia in provincia di Lucca. Poi ce ne andremo alla sagra del Brigidino, questa si tiene a Lamporecchio, questa in provincia di Pistoia. E poi all'11esima sagra dei Pici a Monte San Savino, provincia di Arezzo. Dopodiché il bellissimo Palio dei Colombi ad Amelia in provincia di Terni farà da sfondo proprio a una manifestazione meravigliosa. E poi anche 32esima sagra della Rocciata e Gnocchi fatti a mano. Qua siamo a Foligno, in provincia di Perugia, quindi rimaniamo in Umbria e concluderemo la nostra giornata nel Lazio, prima Montefiascone in provincia di Viterbo per la Fiera del Vino, poi la 46esima sagra dei Cecapreti e della Bufaletta, questa Villa Santo Stefano, provincia di Frosinone. E per concludere questa puntatona, oggi un sacco di eventi, una marea proprio, andiamo alla 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana a Monteleone Sabino, provincia di Rieti. E beh, cari, ci abbiamo un bel tour anche oggi da fare tutti insieme, un bel viaggio che comincia tra pochissimo dalla Toscana. Prima scateniamoci un po' in pista sulle note delle nostre orchestre.

allora carissimi, eccoci qua, sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565, ma li leggiamo tra un pochino, sono un po' di buongiorno, un po' di saluti dal mare, dalle città, qua e là, perché si accende la radio e si accende anche la voglia di comunicare con noi, ma ve li leggo tra un pochino, perché prima devo portarvi in Toscana, oggi ho veramente un sacco di feste, non posso proprio concedermi neanche un minuto, ecco qua, perché sono tanti gli eventi che devo raccontarvi. Allora cominciamo, come vi dicevo, da Aquileia, siamo in provincia di Lucca, e ho qua davanti a me una foto meravigliosa che rappresenta la 49esima sagra della zuppa di Aquileia, una roba veramente gustosa. Pensate che questo piatto storico della cucina lucchese è addirittura oggetto di una storica disfida che dal Medioevo si protrae fin qua, mettendo a confronto i cuochi e le cuoche di tutta la provincia, perché la zuppa è uno di quei piatti poveri della cucina contadina che non si possono non amare. Quindi ogni anno ad Aquileia, tra vigneti e oliveti seculari, la sagra della zuppa di Aquileia ci ricorda appunto l'importanza gastronomica di questa preparazione a base di verdure, esclusivamente delle fertili pianure del Morianese, condite con erbe spontanee di collina, insomma si crea questo piatto fumante, gustoso, veramente proprio appetitoso. Oltre a questo, tra l'altro, questo piatto è un PAT, cioè prodotto agroalimentare tradizionale della regione toscana, tutta un'altra serie di cose buonissime, come carne alla griglia, i tordelli e i maccheroni fatti a mano con le torte tipiche, cobecchi di verdure, si dice qua. Ogni sera poi festival della musica nella adiacente arena con DJ e spettacoli dal vivo, poi è un'area giochi per i piccoli, insomma ce n'è davvero per tutti. Se siete da quelle parti, segnatevi la 49esima zuppa, sagra della zuppa di Aquileia. Già solo a guardare la foto vi viene voglia di perdersi. Tra l'altro la cosa va avanti fino all'8-9 di agosto, quindi ve la potete gustare per due weekend di fila. E poi ce ne andiamo a Lamporecchio, anche qua c'è un'altra specialità da assaggiare. Allora, intanto dov'è Lamporecchio? È in provincia di Pistoia, e qui vi aspettano per tutto il fine settimana con la sagra del brigidino. Che cos'è questo brigidino? È una roba che viene custodita qua tra le colline di Montalbano, è un dolce della tradizione che profuma di storia e anice. Un piccolo biscotto croccante, inconfondibile però, che è protagonista appunto di questa che viene definita anche la Fiera di Agosto, un appuntamento che porta qua visitatori da tutta la regione. Pensate che il brigidino affonda le sue radici nel XVI secolo, quando veniva preparato dalle monache devote di Santa Brigida, e ancora oggi viene realizzato con pochi ingredienti, che sono zucchero, farina, uova e un po' di anice. Viene cotto su piastre roventi, perché è proprio sottile sottile, e si vede, no, che è molto croccante, eccetera, è leggermente ondulato, e la festa insomma viene, gira tutto intorno a questo biscotto che viene offerto dalle mani degli artigiani locali appena sfornato e fragrante. Ovviamente anche qua momento di festa, spettacoli, bancarelle, musica, ce n'è per tutti, e si regala una bella esperienza autentica toscana come quelle che piacciono a noi. Ma ne ho ancora una, beh, Pici, come si fa a non parlare di Pici quando si è in Toscana? Questa volta per farlo ci trasferiamo in quel di Monte San Savino, che sta in provincia di Arezzo, dove di Pici e di molto altro se ne intendono. Siamo nel cuore della Val di Chiana e si rende appunto omaggio a questa pasta, la più buona di Toscana, possiamo dire così. I pici spessi e ruvidi vengono preparati a mano e conditi con sughi semplici e saporiti che ne esaltano la consistenza e il carattere rustico, e poi tanti stand gastronomici che propongono piatti fumanti accompagnati da vini del territorio, mentre il centro storico ha le giù di tavolate, musiche, incontri, così è una bella occasione per riscoprire questo bel borgo e goderselo bene. Tra l'altro anche qua spettacoli, visite, passeggiate, attività a Luna Park, insomma tutto un borgo da scoprire. Meraviglioso, un trittico toscano assolutamente da non perdere, che rivedremo poi verso la fine della puntata quando andremo a riassumerle, ma prima tanta altra carne va messa sul fuoco. A tra poco.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Welcome back, siamo qua, siamo tornati live on air. Allora, avevo promesso un po' di messaggi, ci hanno scritto un po' di amici al 331 335 6565. Ci scrive Yolanda da Orvieto, oggi bellissima giornata di sole, buongiorno agli amici di Radio Liscio, ciao carissima. Ma c'è anche Giuseppe che ci scrive dalla provincia di Piacenza, non mi ha scritto dove, però vi stiamo ascoltando da casa su Alexa. Bravo, bravo, anzi bravi tutti che state ascoltando anche utilizzando Alexa, perché è molto comodo, basta dire Alexa apri Radio Liscio e si scatena la festa. Poi hanno scritto il nostro amico Remo che ci dà il buongiorno, c'è Leonardo, lui dal sud Italia, dalla Puglia, ciao Leonardo, con tutta la famiglia stanno andando in spiaggia. Bravi cari, siete in tanti, condividete la vostra estate qua con noi su Radio Liscio, anche sui nostri social, mi raccomando, basta cercarci Instagram, Facebook e ci trovate. Va bene, va bene. Allora, c'è un nuovo trend per i single di cui volevo parlarvi perché mi piace molto, è scoppiato in Finlandia, perché si sa, no, in questi tempi moderni dove non c'è più tempo di socializzare, di conoscere persone, va bene tutto, anche il supermercato, e da lì nasce questa iniziativa che è molto carina. Cioè, se tu sei single in Finlandia, vai al supermercato con l'idea di conoscere, di approcciarti, di renderti insomma disponibile, lo puoi fare scegliendo un cestino rosa, hai capito? Quindi fai la spesa trasformando questo momento in un'occasione quasi romantica, no? Quindi i single, diciamo, si riconoscono tra di loro e vanno in giro con questo cestino rosa. Attenzione se non siete single, perché se poi vostra moglie vi vede col cestino rosa ve lo dà in testa il cestino rosa, capito? Attenzione a non sbagliarvi, però comunque è un bel segnale, diciamo, di reciprocità, ecco, ci si può avvicinare. Poi chiaro, oh, se uno, come dire, non è attratto, saluta gentilmente, va bene così. È una roba della Gen Z, delle nuove generazioni, no? Che trovano nuovi modi per approcciarsi, e lo trovo molto meglio del cellulare, quindi insomma vada bene anche questa iniziativa, la porterei anche in Italia, però non lo so, alla fine secondo me poi andremo sempre in giro noi uomini tutti col cestino rosa. Non ditelo a nessuno. Va bene cari, senza cestino ce ne andiamo tra poco in Umbria. C'ho delle feste bellissime che ci aspettano tra pochissimo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Quanto mi piacciono le disfide medievali, i pali, le rievocazioni storiche. Ah, carissimi, sto per portarvi ad una manifestazione di questo tipo. Davvero splendida, ma prima ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia di eventi continua. Ed è il momento dell'Umbria. Allora, ci trasferiamo in quel di Amelia, che è un bellissimo borgo, un po' in alto, appunto in provincia di Terni, ed è un borgo storico, no? Come spesso capita da queste parti. E tra le mura poligonali di questa città, che è una delle più antiche d'Italia, la tradizione prende vita con il Palio dei Colombi. Allora, va detto che è già cominciato, perché è tutta una serie di eventi collaterali pazzeschi, e che il clou non si terrà questo weekend ma il prossimo weekend. Però volevo anticiparvi, perché qua giorno che vai festa che trovi, ecco. È una rievocazione storica questa, che affonda le sue radici ovviamente nel Medioevo, coinvolge tutti i quartieri cittadini in una sfida molto carica di simbolismo, passione, anche molto senso di appartenenza. Il momento centrale di tutto questo è rappresentato dalla gara dei balestrieri, e questa proprio si tiene domenica 9, una prova di abilità e precisione che richiama antiche tecniche militari, che vede i contendenti sfidarsi per conquistare il palio. Naturalmente, attorno a questa competizione poi si sviluppa, come vi dicevo, tutto un ricco calendario di eventi. Adesso andiamo a spulciarlo un attimino, perché Amelia diventa un vero e proprio borgo medievale, quindi cortei storici, costumi d'epoca, tamburini, sbandieratori, tutti ad animare le vie del centro, mentre taverne e stand gastronomici propongono piatti della tradizione umbra, perché poi anche questo, no, è il tema del paese, del mangiare pietanze antiche servite in modi assolutamente variopinti. Sta di fatto che questo Palio dei Colombi è davvero un'esperienza immersiva, vi porta indietro nel tempo, quindi se siete da quelle parti o passerete da quelle parti in questo weekend o il prossimo, vale la pena assolutamente di farci un giro. Già stasera alle 21 in piazza Matteotti c'è la partenza del corteo con l'investitura di cavalli, cavalieri e balestrieri, e alle ore 22 nei giardini d'inverno vengono appunto investiti. Poi venerdì alle 17:30 al Museo Archeologico di Amelia per scoprire l'Amelia nobiliare attraverso un bellissimo percorso, e alle 21:30 la gara dei musici delle cinque contrade. E poi sabato e domenica in via degli Archi, Amelia nel Medioevo, da matrimonio contraendo, e poi tutta una serie già di allestimenti dei campi, perché poi lunedì cominciano proprio le vere prove, perché alle ore 19 al campo dei giochi per tutta la settimana, prove libere, cavalli, cavalieri, tutte le sere c'è un evento legato al palio, come l'elezione degli anziani e i 10 del popolo, e via, fino ad arrivare alla disfida, giusto appunto, del weekend prossimo, dove sarà veramente un'esplosione di festa medievale. Quindi Amelia, guardate il programma sul loro sito internet, che è paliodeicolombiamelia.it, perché insomma, se siete da quelle parti, davvero perderselo sarebbe un assoluto peccato. E già che siete in Umbria, magari passate pure dalle parti di Foligno. Qua ci trasferiamo in provincia di Perugia, dove c'è la 32esima sagra della rocciata e degli gnocchi fatti a mano. Anche questo un inno alla manualità e alla cucina semplice e al piacere del convivio. La rocciata è questo dolce ripieno di mele, uvetta e spezie, che è un po' un parente dello strudel, mentre gli gnocchi sono realizzati al momento dalle donne del paese e conditi con ricchi sughi al cinghiale, al castrato, al pomodoro fresco, alle verdure dell'orto. Un bel contesto familiare, avvolgente, accogliente, lunghi tavoli, spettacoli serali, giochi per i bimbi, insomma una bella bellissima festa, che tra l'altro è anche molto musicale. Tenete conto che domani sera c'è Elena Cammarone che ci terrà compagnia, sabato sera Claudia Scacciafratte e domenica c'è Felix, e poi va avanti il programma. Pensate che il prossimo weekend poi c'è Matteo Tarantini, Manuel Malanotte e Marco Cimarelli. Insomma, bella festa anche questa, tutta da viversi. E quindi, ricapitolando, Palio dei Colombi ad Amelia, provincia di Terni, 32esima sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano in quel di Foligno, provincia di Perugia. E voilà, buongiorno Umbria!

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puntata. Domani ci salutiamo e poi sono in ferie anch'io. Ma non vi preoccupate, perché Radio Liscio non vi abbandona mai. La nostra musica sempre attiva e anche energia contagiosa nei consueti orari andrà in onda con il meglio di questa bellissima stagione che abbiamo vissuto insieme. Quindi mi raccomando, portateci sempre con voi nelle vostre spiagge, nelle vostre vacanze. Tanto con la nostra app arriviamo davvero ovunque. E anche in casa potete accenderci su YouTube e rivivere il meglio dei nostri spettacoli alla Peschiera di Valdengo e di tutto quello che combiniamo in attesa del ricomincio di una grande, grandissima stagione piena di sorprese. Bene cari, le notizie e poi vi aspetto qua perché il viaggio continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
2: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
3: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
4: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
5: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
6: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back! Seconda ora di energia contagiosa in questa penultima puntata prima dello stop estivo. Mi godo già le vacanze. Ho una voglia di staccare, mi mancherete, però tra tutta la vita che faccio ho proprio bisogno di un mese per tirare un po' il fiato, perché altrimenti qua a settembre non ci arriviamo. Un po' di saluti al 331 335 6565. C'è la nostra amica Eva che ci saluta da Fizzonasco. Buongiorno amici di Radio Liscio, grazie della compagnia, buongiorno Alessio, ciao carissima. Fizzonasco, dove c'era il mercatone dell'arredamento? Passata una vita. C'è anche Claudio invece che ci dà il buongiorno da quel di Civitanova Marche. Bello, bellissimo, c'è un fronte mare meraviglioso, poi si mangia molto bene. In viaggio con la famiglia, vi stiamo ascoltando dalla macchina, stiamo scendendo in Puglia. Ciao cari, grazie di essere passati anche da qui a trovarci. Sarà un bel viaggio in nostra compagnia, insomma, spero non trovate traffico. Oggi non dovrebbe essere un giorno particolarmente rognoso. Va bene cari, e tra i vostri viaggi e i vostri messaggi vi parlo anche un attimo di lavoro, perché magari alcuni invece stanno al lavoro e magari sono proprio in un open space che ci ascoltano, quindi alzate il volume. Sapete, questi uffici condivisi, no? Che da una parte sì, favoriscono il contatto tra colleghi, però dall'altra parte non sempre aiutano la concentrazione e la produttività mentale. A me piacciono gli open space perché vabbè, devi avere il tuo posto dove poter lavorare, però insomma tiri sulla testa, fai due chiacchiere, no? Mica si può lavorare con te costantemente. Comunque sì, hanno fatto questo studio monitorando l'attività cerebrale di lavoratori tra 25 e 65 anni. L'ha fatto un'azienda statunitense, la Workload, vabbè. E che cosa succede? Che in questi uffici viene fuori che ovviamente sono presenti più rumori, più stimoli visivi, più elementi da tenere sotto controllo, e quindi il cervello è costretto a filtrare quello e quell'altro, e quindi fa più fatica a concentrarsi. Negli uffici separati o nelle postazioni individuali invece l'attività neurale diminuisce. Questo significa che le persone possono svolgere la stessa attività lavorativa con un minor dispendio di energia complessivo. Quindi l'open space, seppur gradevole, non è proprio il massimo per l'efficienza del cervello. Ecco, bisognerebbe avere il proprio ufficio, che poi esce, c'è l'open space, così fai le chiacchiere, però lì devi essere già direttore o qualcosa del genere, non te lo danno l'ufficio. Vabbè cari, buon open space a tutti, buon lavoro. Io direi alzate la musica, così anche in open space al lavoro scatta la festa con noi di Radio Liscio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E riparte la festa qui dalle parti di Radio Liscio, ben risintonizzati a tutti carissimi. Tra una canzone e l'altra ci prendiamo anche un po' di tempo per ricominciare il nostro viaggio che ci porta a scoprire altri eventi in giro per l'Italia bellissimi. Adesso ce ne andiamo nel Lazio, ultime tre tappe per la puntata di oggi. Molte feste stanno già cominciando, qua è estate ormai da tutte le parti, quindi ogni sera è buona per far festa, e lo san bene in quel di Montefiascone, che sta in provincia di Viterbo, e con un nome del genere che festa potevano fare? La 66esima fiera del vino. D'altronde Montefiascone ce l'ha nel nome, è una storica festa questa, una delle più antiche e prestigiose del Lazio. Per oltre due settimane il centro storico si trasforma in un grande percorso dedicato al vino e alle eccellenze locali. Si comincia questo fine settimana, si comincia con sabato e si va avanti fino al 14 di agosto, tra degustazioni nelle cantine del borgo, itinerari enogastronomici, piatti tipici della Tuscia e incontri con produttori che permettono di scoprire questo meraviglioso luogo. Tra l'altro, a fianco a tutto questo c'è anche un'iniziativa storica, perché c'è il corteo storico Falisco e il Palio delle Botti, la tradizionale gara della pigiatura dell'uva, e poi ancora esibizione di spandieratori, rievocazioni dedicate alle leggende de Fuc che animano le vie del borgo in un'atmosfera di festa e convivialità. Un evento imperdibile per l'estate laziale, di cui trovate tutto quanto il programma dettagliato un giorno dopo l'altro sulla loro pagina Facebook, Fiera del Vino di Montefiascone. E questo è il primo bellissimo evento. Da qua ci spostiamo in provincia di Rieti e ce ne andiamo a Monteleone Sabino, dove si tiene la 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana. Senti come suona bene, ovviamente la classica fettuccina che viene condita con aglio e rappresenta una cucina schietta fatta di pasta a mano, condimenti essenziali e sapori autentici. Gli stand gastronomici accolgono con piatti preparati al momento tutti i visitatori, accompagnati da vino locale e prodotti del territorio. Tavolate all'aperto, musica, divertimento, intrattenimento in questa festa che racconta l'identità della Sabina, che proprio non potete perdervi. 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana, Monteleone Sabino. E concludiamo il nostro viaggio nel Lazio per oggi in quel di Villa Santo Stefano. Qua siamo in provincia di Frosinone e anche qua c'è una bella sagra, la 46esima edizione della sagra dei cecapreti e della bufaletta. Cosa sono sti cecapreti? Perché li hanno chiamati così? Sì. Comunque ha una storia di oltre 40 anni questa festa, in cui si parla però già nei verbali di consiglio della comunità del 1643, e durante la quale, cito, si dovrà erogare all'aperto un piatto di cecapreti alla popolazione presente, un piatto di pasta questi cecapreti. Per non perdere questa usanza storica, l'evento ha protagonista appunto questi cecapreti, che poi strozzapreti anche, questo tipo di pasta locale fatta con farina condita con sugo di pomodoro, che viene servito assieme alla bufaletta, che è uno spezzatino di carne di bufala del territorio con contorno di verdura. Non manca l'accompagnamento degli ottimi vini del Frusinate e poi spettacoli e musica dal vivo anche qua, per una bella bellissima festa il cui tutto il programma lo trovate appunto sulla loro pagina Facebook. Va avanti insomma per tutto il weekend. Molto bene cari miei, godetevela pure questa, godetevi questo trittico laziale. Tra un po' tutti gli eventi che abbiamo visto oggi li rivediamo in un bel riassuntone di fine puntata. Godetevi un po' le nostre orchestre prima, però a tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto.

termine la nostra puntata di oggi di Energia Contagiosa, le nostre due orette insieme, mi si stringe anche un po' il cuore, penultima puntata, domani ci salutiamo prima dell'estate, vabbè dai, però ci pensiamo domani, adesso invece ci rigustiamo gli eventi che sono stati protagonisti.

protagonisti di questa bellissima giornata di oggi. E allora abbiamo cominciato dalla Toscana, in quel di Aquileia, provincia di Lucca, dove ci attendono alla 49esima sagra della zuppa di Aquileia, tradizione, ricetta antica tramandata nel tempo con verdure, questo piatto gustosissimo, insieme a molto altro di prodotti di questa zona, festa, manifestazioni folcloristiche, ce n'è un po' per tutti. Da lì siamo andati alla sagra del Brigidino a Lamporecchio, questo in provincia di Pistoia. Il Brigidino è questo biscotto sottile, molto molto croccantello, con questo retrogusto di anice, che è protagonista di questa festa, farcita poi naturalmente di tanta musica e tanto buon cibo. E poi 11esima sagra dei Pici di Monte San Savino, ultimo evento toscano per oggi, in provincia di Arezzo. Anche questo, vabbè, che ve lo dico, fa i Pici, simbolo di questo territorio, quindi una mangiata da queste parti se passate di lì è ovviamente duopo. Poi siamo andati in Umbria per altri due eventi molto belli, uno molto grande, il Palio dei Colombi di Amelia, qua siamo in provincia di Terni, una manifestazione che dura più di 14 giorni, è già cominciata, grandi programmi per questo weekend e poi soprattutto per il prossimo, dove c'è la vera e propria disfida, quella gara dei balestrieri. Comunque, giorno che andate trovate un corteo storico, una dama, un cavaliere, tutto il loro programma sul loro sito internet, paliodeicolombiamelia.it. E poi sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano, qua siamo andati a Foligno in provincia di Perugia per chiudere la nostra tappa umbria di oggi, tra l'altro con un bel programma musicale per tutto il weekend. Si comincia già domani con Elena Cammarrone e poi si va avanti fino al 9 di agosto, perché anche qua sono due settimane di bella festa. E appunto questa festa è dedicata a questo piatto, questa rocciata, che è una specie di strudel dolce, ma anche i deliziosi gnocchi fatti a mano. E abbiamo concluso con un trittico laziale giusto poco fa, 66esima fiera del vino a Montefiascone, provincia di Viterbo, una delle feste dedicate al vino più importanti del Lazio, quindi una tappa è obbligatoria se siete da quelle parti. Ma c'è anche la 46esima sagra dei cecapreti, detti anche cecapreti così, ma qua sono gli strozzapreti, ecco, questa pasta molto buona, e della bufaletta, che è il sugo che utilizzano di carne di bufala, questa Villa Santo Stefano in provincia di Frosinone. Abbiamo chiuso a Monteleone Sabino in provincia di Rieti con la sagra delle fettuccine alla Trebulana. Che trittico anche questo nel Lazio, signori, direi che ce n'è veramente per tutti i gusti in questo weekend meraviglioso, che di fatto insomma sta già cominciando un po' da tutte le parti. Domani rivedremo tutti gli eventi di questa settimana e davvero tutto quello che potrete scegliere in questo primo weekend di agosto. A tra poco, cari, un po' di musica. Max, scalda la pista, che poi ci tocca salutarci, che si è fatta una certa anche per oggi.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi. Devo dire che me la sono cavata abbastanza bene. Dai, ieri ero conciato veramente male. Stamattina ho detto, mamma, chissà come andrò in onda. E invece, vedi, ci siamo divertiti. E il giorno dopo abbiamo lavorato alla grandissima. Ma soprattutto grazie a voi, che ci tenete sempre pronti, attenti sul chi va là, con tutti i vostri messaggi e tutta la vostra simpatia. Tra l'altro vi ricordo che la festa San Damiano di Carisio continua anche stasera. Vi aspetta l'orchestra di Alex Biondi per farvi divertire se siete da quelle parti, a San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. E allora, cari, domani sarà l'ultima puntata di questa stagione, quindi insomma sarà emotivamente molto carica per il sottoscritto, penso anche per il nostro Max in regia. Insomma, tireremo anche un po' le somme di questo lungo anno insieme, pronti poi a riposarci. Sono molto contento, vado a prendere finalmente le bimbe che vedevo solo nei weekend in questo mese. Per fortuna che erano al mare con i nonni, almeno si sono divertite, però adesso ho proprio voglia di prendermele, spupazzarmele e andare in vacanza tutti insieme. Vabbè, dai, cari, ci salutiamo domani, sono sempre un po' romantico, che volete farci, sono fatto così. Buona giornata, carissimi, sulle frequenze di Radio Liscio, buon giovedì, a domani, sempre qua, 7-9, 14-16, ciao anche a te, Max, un bacione, viva Radio Liscio, a domani, cari, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa nota nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran ha colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E come ogni giorno a quest'ora arriva I Simpatici Italiani, la trasmissione che vi tiene compagnia per un'ora con i grandi classici della musica Liscio, della musica delle orchestre, dei grandi classici del passato. Oggi iniziamo con un grande della musica italiana, non solo del ballo Liscio, Armando Savini, che ci propone i primi 2 brani in scaletta di oggi, Maria della Latteria e Rimini come

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini ed ora arriva l'orchestra di Raul Casadei con i prossimi due brani, Autostop e Il cuore canta, il cuore piange.

E dopo questa bellissima interpretazione di Il cuore canta, il cuore piange, interpretato dall'orchestra Spettacolo Raul Casadei, così si chiamava allora, passiamo in pista, andiamo a ballare con Roberto Tagliani, che ci proporrà in sequenza Badessa e poi il brano Me ne vado.

Me ne vado, era Roberto Tagliani. Arriva in pedana l'Orchestra Italiana Bagutti. Il primo pezzo che vi proponiamo è Lo Spazzacamino e qui comando io, un medley riarrangiato in versione

Manuela Bongiorni, infinito, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio nella nostra ora quotidiana con i miti di ieri e di oggi. Arriva la nuova Romagna Folk, Mimosa e Perché ti amo.

Perché ti amo era l'orchestra La Nuova Romagna Folk. Abbiamo detto i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, lui è proprio un mito, Franco Bastelli, che ci proporrà i prossimi due brani in sequenza, Dietro le sbarre e uno dei suoi cavalli di battaglia, Stornellante Vagabondo.

E con Stornellante Vagabondo, con Franco Bastelli, si chiude la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora spazio per un brano, il pezzo strumentale che chiude come ogni giorno la nostra trasmissione. Abbiamo un valzer lento per tromba, Canto della Luna, ce lo interpreta l'orchestra Daniele Cordani. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per progresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Buongiorno, ben sintonizzati, ben trovati, benvenuti, ben visti, ben voluti in questa diretta, in questo giovedì 30 di luglio. Siamo oramai davvero agli sgoccioli del mese di luglio, che è uno dei mesi più caldi dell'anno che stiamo vivendo. Era un po' scesa la temperatura, ma sta risalendo perché abbiamo il calore della musica da ballo, il calore della musica generazionale, il calore della chitarra, quando ce le suona di santa ragione, per permetterci appunto di cantare nel momento della canzone acustica. Perché ogni puntata, lo ricordiamo, peschiamo le carte a sorte, abbiamo il nostro Marco Sasso alla regia che ci guida, che va a lanciare una canzone inerente alla generazione o comunque inerente al momento. Tanti sono le cose che avremo da dirci in questo nostro viaggio, certi appuntamenti da poterci vedere dal vivo, momenti importanti a partire da questa sera a Giaveno, ma davvero ne parleremo in corso d'opera. Strada facendo, come cantava Baglioni, iniziamo ricordando il 331-335-6565, che è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare senza impegno, mentre invece qualcuno prova a telefonare ma non c'è il telefono, proprio manca completamente. Peschiamo la prima carta, Generazione X in arrivo, una canzone che fa davvero scatenare ancora oggi. Quando parte questo brano ci ribaltiamo tutti insieme. Umberto Tozzi con Stella Stai. Vai che si parte, sentite il ritmo, senti come parte, senti che roba, senti. Già l'inizio, la batteria, il charleston, il rullante fanno venire voglia di fare tanto, tanto casino. E noi lo facciamo, perché no?

scivola, che se poi uno ci prende in parola c'è il rischio che quando si balla liscio si scivola proprio. Quindi ci colleghiamo a questa canzone di Umberto Tozzi, datata 1980, anno in cui uscì la Panda Fiat, la celebre autovettura ispirata al nome della dea protettrice dei viaggiatori, anche perché appunto Panda o Empanda, che era un'antica dea romana, era considerata la divinità minore protettrice delle strade, dei viandanti e dei viaggiatori, e soprattutto i romani la pregavano per avere strade libere e aperte durante i viaggi. Anche noi dovremmo tornare a pregarla, perché ogni tanto viaggiare è davvero un bel dilemma. Ci sono talmente delle code ferme, perché solitamente siamo abituati a vedere la coda che scodinzola quando è felice, in realtà quando noi siamo tutti fermi incanalati non siamo contenti e la coda rimane ferma. Ti è piaciuta questa, Marco, questa immagine della coda alternativa? Vabbè, facciamo finta di niente, sorvoliamo, anzi andiamo al 30 di luglio a vedere cosa festeggiamo. Oggi è una giornata importante perché è la giornata internazionale dell'amicizia e la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, quindi entrambe istituite dalle Nazioni Unite queste feste ricorrenze, e l'amicizia è un valore importante che la si ritrova soprattutto quando facciamo festa, quando ci divertiamo, come nel caso di ieri sera a San Damiano di Cariso, che ci siamo ritrovati in tantissimi con Radio Liscio, con le riprese della manifestazione. C'era Joe, c'era Paolo Tarantino, c'era Serena, c'era Alessio Molla, c'era il nostro Marco Sasso detto il Cig, e poi c'erano i nostri cameraman, c'era il nostro Corrado, che anche lui oramai ha insito il buongiorno tutto il giorno, sappiamo che è in ascolto, e dedichiamo a lui la prossima carta generazione. Orchestra da ballo contemporanea, Sony Amori con la canzone Cuore Zingaro.

Pippone Zingaro che vola via in questo giovedì 30 luglio, l'ultimo giovedì del mese, appunto di luglio, il prossimo saremo ad agosto e questa puntata andrà in replica il 27 agosto. Allora diamo qualche data dell'Admin Tour, la prima è questa sera a Giaveno con appunto l'Admin Tour, la partecipazione di Aido, dove ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera con Simona Sorbara che si occupa di musica straniera e ovviamente il pubblico sarà colui che decreterà chi vincerà fra la sfida, perché ogni canzone verrà votata attraverso l'applausometro e poi parleremo di donazione di cellule staminali e di organi appunto con medici, con testimonianze di vita che verranno a raccontarci la loro storia. Sarà davvero un momento molto bello. Questa sera la stessa cosa capiterà domenica 2 di agosto a Venaria e poi andremo a settembre, così coloro che ascolteranno e vedranno la replica del 27 di agosto, ci sarà il 4 di settembre a San Giglio per poi andare al 13 a Carpignano Sesia e poi andremo a San Maurizio il 19 di settembre, concluderemo poi l'ultima data proprio nell'Aula Magna delle Molinette, sarà una grande festa conclusiva. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora oggi che è la giornata dell'amicizia dobbiamo intonarci questa canzone.

non bisogna sporcare i muri. Ed era amico canzone di Renato Zero che ci ha catapultato in quel 1980, quindi lo stesso anno della prima canzone che abbiamo ascoltato proprio oggi in diretta. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione silenziosa con Claudio Villa che ci racconta la cosa più bella. Cos'è la cosa più bella? Claudio, diccelo tu.

Marianna Lanteri con Ti innamorerò e sono gelosa, e prima invece La cosa più bella, interpretata da Claudio Villa nel 1971 e presentata durante la famosa trasmissione Canzonissima. Il significato ruota attorno al valore profondo dell'amore e della generosità umana. Bella questa frase, dove il tema centrale è che la cosa più bella non è ciò che si riceve o si possiede, ma ciò che si riesce a dare agli altri per amore. Quindi questa davvero è una frase bellissima oggi, che è la giornata appunto dell'amicizia. Vi ricordo anche che domani sera andrà in onda su Prima Antenna lo special che è stato vissuto a San Damiano di Carisio proprio ieri sera, quindi sarà una serata da ballo dove la festa entrerà nelle vostre case. Davvero un momento molto bello con Paolo Tarantino, con Serena, con l'orchestra di supporto di Alex Tosi, con la conduzione di Joe Fantini, che ha tenuto gli onori di casa. Poi ci sono le incursioni di Alessio Molla, ogni tanto ci sarò forse anch'io, e ci sarà anche il nostro Marco Sasso, perché ieri davvero abbiamo mangiato tutti quanti insieme, ci siamo divertiti un sacco sotto il cielo stellato di San Damiano di Carisio. E domani sera alle ore 21 si potrà vedere quello che è accaduto. 331-335-6565, salutiamo tutta la famiglia Rizzetto che è sintonizzata con noi, i figli, i genitori, i nonni, quindi tutta la dinastia dall'inizio alla fine. E per loro la prossima carta, la prossima canzone prevede la generazione millennials con il brano Amore di plastica di Carmen Consoli. Ma quando un amore di plastica lo lasci, Marco, dove lo butti? Nella plastica, giusto? Lo dice la parola stessa, perché bisogna anche qui fare la differenziata. Questa è simpatica, questa adesso mi lascio andare e rido mentre ascoltiamo la canzone. Amore, amor di plastica, a te la linea, Carmen Consoli. Indifferenziata.

Carmen Consoli, Amor di Plastica. Stiamo ancora ridendo perché appunto va nella plastica, ma in realtà è un amore artefatto, un brano presentato al Festival di Sanremo del 1996, scritto con la collaborazione di Mario Venuti, un grande musicista, e questa è stata la canzone che ha reso famosa Carmen Consoli proprio dal 1996, e nei suoi spettacoli questa è la canzone che cantano tutti, dove appunto racconta una delusione d'amore per un rapporto che manca di sincerità. Quindi tante volte la plastica è un materiale un po' anaffettivo, un po' distaccato, e non lo si ritrova sincero. Detto questo, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Scoccata l'ora, al minuto c'è la spia che lampeggia, che fa segno: io ci sono pronta, e quando vuoi lanciarmi mi collegherò con voi. E quest'oggi abbiamo Roberta Cappelletti con il brano Basta una rosa rossa, e tante volte magari ti risolve tante situazioni, magari hai combinato una marachella alla tua compagna, arrivi con la rosa rossa e come per magia non succede nulla, rimane come prima. Proviamoci con Roberta Cappelletti e l'archeologia del liscio. Cosa succede?

Roberta Cappelletti, grazie all'Archeologia del Liscio, a questi contributi, questi video che sono davvero delle reliquie che ci portano nel passato, è davvero un momento che ogni qualvolta che ci raggiunge siamo davvero felici di lanciare la linea e ci dispiace quando torna, perché davvero sono stati anni del ballo importante, ma sono anni che anche utilizziamo per far vedere quello che è stato, ma anche quello che sarà, perché davvero si stanno ricreando queste situazioni alla Peschiera di Valdengo, dove si ballano tutti insieme i vari generi che compongono la musica da ballo tutti i sabati. Anche questo sabato ci sarà l'orchestra di Ornella che allieterà la serata. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E oggi, nella giornata dell'amicizia, che è uno dei valori cardini fondamentali internazionali per essere tutti amici, una canzone sull'amicizia. Un gruppo ha inciso questa canzone. Punto interrogativo,

Still, non Amici per sempre, canzone dei Pooh, che è stata lanciata nel 1996 la versione originale. Poi ovviamente nel corso degli anni ha visto qualche rivisitazione. Poi davvero una di quelle canzoni che anche le orchestre spesso e volentieri, quando si parla di amicizia, la eseguono, anche perché è uno dei valori cardini. Tante volte si è amici per interessi e per valori. Se un'amicizia è per interessi, piano piano questa amicizia la perdi. Se invece ci sono i valori, quell'amicizia la puoi anche ritrovare nel tempo. È un po' di saggezza ogni tanto, Marco, ci salta fuori. Sei d'accordo anche tu? E arriverà un pugno in diretta. Altra canzone, generazione Baby Boomers. Ci ascoltiamo Lisa dagli Occhi Blu, Mario Tessuto. A te la linea.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Elena Cammarone, con te abbiamo ascoltato due canzoni conseguenziali con appunto la generazione Baby Boomers, l'isola degli occhi blu di Mario Tessuto, appunto Elena Cammarone. A proposito di Mario Tessuto, raccontiamo anche degli aneddoti, no? Come in passato abbiamo detto che quando è uscita Mina, cioè è esplosa, no? Perché appunto Mina è esplosa nel mercato italiano, anche Mario Tessuto ha vissuto un'esperienza similare, perché il primo produttore le disse: Mario Tessuto, secondo me tu hai stoffa da vendere. Questa era carina, Tessuto. Va bene, andiamo a dare notizie serie. Non ti è piaciuto, ho capito. Tutte le munizioni sono state scaricate in questa giornata dell'amicizia. E meno male che eravamo amici. Allora, l'isola degli occhi blu, nata nel 69... una storia d'amore giovane di un cambiamento, e nel 69 c'erano i giochi di società, iniziavano a prendere proprio voce e venivano utilizzati nelle domeniche pomeriggio, nelle serate invernali. C'era Monopoli, c'era Risico, c'era Scarabeo, il gioco dell'oca, le carte e il domino erano i giochi

da tavolo preferiti. E poi c'era anche il gioco dell'oca, che era bello, perché l'oca, questa cosa l'abbiamo detta ieri a cena, abbiamo detto che l'oca era anche una strumentista che suonava l'ocarina. Ha riso tutto il tavolo, ma non c'erano le munizioni. Te ricordi questa, Marco? Ieri a San Damiano di Carisio abbiamo svolto questa cena importante dove uscivano queste cose. Generazione X, altra carta, altra canzone, il grande Charles Aznavour con l'istrione. Bisogna essere un po' istrionici nella vita.

ci siamo, i saluti, la puntata è corsa velocissima, sembra un attimo fa che ci siamo salutati, ma torneremo domani con una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, un grazie a Marco Sasso e Tolcinga alla regia, e questa sera per chi vuole venire a unirsi alla festa con l'Adventure e la partecipazione di Aido con la musica italiana contro la musica straniera in Piazza Giaveno, saremo lì protagonisti, proprio tutti quanti insieme ci divertiremo e parleremo di tematiche che, andandole a conoscere, riusciamo magari ognuno di noi a fare la differenza. L'ultima carta, ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea Paolo Bertoli e la sua donna solitaria, che è colei che gioca da sola. Abbiamo menzionato i giochi poc'anzi e se pare giusto collegarci, avere sempre un filo conduttore fra una notizia e una canzone, e quando non c'è la inventiamo.

0: liscio solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Come si è acceso, sei diventato subito flu. Quindi c'è qualche programma che mi sta portando via banda. Lo possino. Va bene, dai, partiamo, facciamo questo ciao ciao ciao. Come state? Buon giovedì 30 luglio 2026. Penultimo giorno di trasmissione in diretta prima della vacanza. Radio Liscio da domani pomeriggio va in vacanza anche Radio Liscio per tutto il mese d'agosto, per cui vi beccate le repliche, perché le repliche le sopportate dalla Rai, da Mediaset e anche da Radio Liscio. Il Supremo viene obbligato a staccare tutto, che si è fatto un mazzo negli ultimi due giorni alla festa di San Damiano, di Damiano di Carisi in provincia di Vercelli, per fare le riprese e per fare questa grande diciamo vetrina del Summer Liscio, del Radio Liscio Summer Tour, che vi faremo vedere su Prima Antenna domani sera 31 luglio alle ore 21 andranno in onda tutti quelli che ci sono stati martedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Stasera c'è Alex Biondi, ieri sera c'era Tarantino, l'altro ieri sera c'era Al Rangone, Marco Z lunedì, e tutta la sintesi di questa serata, che poi è un'idea, agosto, settembre, potete ancora sfruttarla anche voi se volete un magnificare la festa o la sagra del vostro paese. Scrivete a Radio Liscio o andate sul sito o il solito numero di telefono 331 335 6565. Come si fa a fare la festa con la radio e la televisione in diretta? Come si fa? Vi spiegano tutto, vi dicono tutto, costi, contenuti, ma anche un'idea nuova per far divertire la gente nel vostro paese. E comunque l'esempio lo vedrete domani sera su Prima Antenna TV, venerdì alle ore 21, che ritrasmettono tutto quello che è successo a San Damiano di Carisio. Allora, 30 luglio 2026, è il 211esimo giorno dell'anno, ne mancano 154 alla fine dell'anno ed è San Pietro Crisologo. Cosa vuol dire crisologo? Crisologo è un bravo oratore, era uno che parlava molto bene ed era apprezzato proprio per la sua capacità dell'uso della parola. Era un fine dicitore, San Pietro Crisologo. Ed oggi è anche la giornata mondiale contro la tratta delle persone, quelli che le sfruttano per usi vari, ma è anche la giornata mondiale dell'amicizia. Quindi fate una telefonata all'amico o all'amica che non sentite da un po' di tempo. Ciao, come stai? Ho visto che oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, per quello che ti ho chiamato, Dove vai in vacanza? Eccetera, eccetera. E a proposito di vacanze, no, ve lo dico dopo il primo disco. Allora, partiamo con Stesso Posto, Stesse Sagre, che sta avendo un certo successo, perché è divertente come la cantano Omar Codazzi e Pietro Galassi. E quest'anno, vai!

0: Galassi dietro Galassi.
1: Beh, la trovo divertente. Divertente, stesso posto, stesse sagre, perfetta per questo periodo. Ho Marco Dazzi e Pietro Galassi. Intanto mi ha ripreso il cinghia, ha detto domani sera su Prima Antenna la festa del Radio Liscio Summer Tour di San Demiano di Carisio alle 21.30, non alle 21, alle 21.30, e ci saranno, mi hai detto, a Arrangone e Tarantino, in particolare le due serate principali delle quattro che sono state fatte. Ha fatto segno di sì. Allora, vi stavo dicendo che andiamo in replica con questa puntata del 30 di luglio il 27 di agosto. Ah, ecco, adesso invece avevo ragione io, perché mi ricordavo che il Supremo mi aveva detto alle 21, quindi non è più, no, cancella, non è più alle 21.30, è ritornata alle 21. Alle 21 su Prima Antenna. Cioè, che intanto saluto quelli di Prima Antenna, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta e canale 79 sempre del digitale terrestre in Liguria, così come saluto chi ci sta seguendo in Radio Liscio Visione sullo studio 1 di in Lombardia, canale 95, e sul network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Posso finire un concetto adesso o devo intervenire ancora? No. Allora, stavo dicendo che se state andando guardando la replica di giovedì 27 d'agosto, che è l'ultimo giorno in cui andranno le repliche, perché poi il 31 di agosto Radio Liscio ritorna in diretta a tutti gli effetti, forse, spero, chissà perché, cioè se succede vuol dire che ad agosto sono successe solo cose belle. Se invece non succede, vuol dire che ad agosto sono successe solo cose brutte. Allora, stavo dicendo, se state guardando la replica, il 27 d'agosto, giovedì, è il 239esimo giorno dell'anno, ne mancano 126 alla fine dell'anno, è Santa Monica. Quante Moniche conosco? Una, due, tre... quattro, no, più di quattro, non riesco a ricordarle tutte. Ed è la giornata mondiale dei laghi. È stata istituita l'anno scorso a livello mondiale la giornata mondiale dei laghi, e siccome noi in Italia ne abbiamo di bellissimi, guardate quanti attori vengono a comprare la villa sul lago di Como, sul lago Maggiore, il lago di Garda, non parliamone, i nostri laghi, per certo non sono i grandi laghi americani, ma sono un pelino più, come dire, scenografici, o no? Allora, me l'aveva chiesta Max Diozzano, primo vintage di oggi, una giovinetta del 1940 che si chiama Mina, che nel 1900 66 prende una canzone scritta da Chico Buarque de Hollanda che si intitolava in portoghese Abbanda, che vince, pensa a te, l'importantissimo e seguitissimo Festival di Rio de Janeiro e la porta in Italia. Incide anche la versione in portoghese Mina, eh? Intanto il Chico Buarque de Hollanda, che ha litigato con il presidente del Brasile, viene in Italia, si stabilisce in Italia e poi diventa uno dei più grandi insieme con Gil e Caetano Veloso, uno dei fondatori della musica popular brasileira. E insomma, lei prende questa canzone e nel 1967 la canta in italiano. Me l'ha chiesta Max Diozzano in provincia di Bologna, la banda di Mina.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: 1000 tornò in auge con questa canzone, rimase per 13 settimane nelle prime 4 posizioni della Hit Parade. Allora, non dirmi che hai già mandato Il grande amore del Maurizio Medeo. Sta già cantando sotto? No, ah no, c'è lo speech, come dicono quelli bravi, c'è il tappeto musicale su cui poter parlare sopra. Messaggi al 331-335-6565. Buongiorno Ettore, domani è il 31 di luglio, sì, oggi è il 30, domani sarà il 31. È il mio compleanno, ci dice Loretta. Facciamo, addirittura col pluralis maiestatis, 51 anni. Mi puoi fare ascoltare una canzone di Ermal Metà, Stella Stellina, oppure la canzone di J. Ax di Sanremo di quest'anno? Ciao, grazie mille. Il messaggio è pervenuto al mio programmatore, che lo terrà in giusta considerazione per domani. Buongiorno Ettore Cinghia, volevo salutarvi e augurare buone vacanze a voi e a tutti gli amici di Canzoni Senza Frontiere. Ciao Nadia e Gianni dall'Omello. Viva l'amicizia, sempre viva, oggi la giornata mondiale dell'amicizia. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, detto il Cinghia. Paolo da Genova, non molla sto forno. No Paolo, non solo non molla sto forno, ma attenzione, perché le giornate peggiori cominceranno, sono domani, sabato, domenica e lunedì. Addirittura gli esperti di meteorologia dicono non fate gli eroi, soprattutto se avete una certa età o avete qualche malessere in ballo. Non affrontate la canicola, state in casa, cercate di stare al fresco e bevete per equilibrare il discorso termico. Bisogna bere acqua e quindi saranno giornate addirittura di emergenza nazionale, dicono. Quindi attenzione a questo caldo terrificante, insulso, che ha deciso di attaccarci quest'anno, e probabilmente l'estate 2026 diventerà la più calda di sempre da quando prendono le misurazioni delle temperature dell'estate. Ma pensate, e l'avevano prevista, perché c'è anche un Niño Caroña, bisognerebbe dire un Niño, però Carogna viene più aperto, più Caroña, un Niño Caroña nel Pacifico, dove addirittura di solito la temperatura aumenta di 1-2 gradi e invece siamo sopra i 3 gradi di temperatura superficiale, ed è quello che poi mette in difficoltà tutto il clima del mondo. Pensate, quando l'Oceano Pacifico ha il Niño che si scalda in tutto il mondo, macelli. Allora, Paolo di Genova, vorrei ascoltare la canzone di Armando Savini, Perché mi hai fatto innamorare. Grazie, vi voglio bene, anche noi. Ciao a tutti, potrei ascoltare una canzone a tua scelta di Rosanna Fratello? Grazie Ettore. Max di Olzano Bologna, Max, ti abbiamo appena mandato la banda di Mina, proprio non mollate un colpo. Ettore, spero che si veda il canale, mi fai sentire Celentano? Grazie Capellone, da Nicola Pescarese. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ettore, buona vacanza a te e al Cinghia. Maria Letizia da Luino. E adesso siamo all'ultima. Buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro una splendida giornata. Anticipo di un giorno, vorrei augurare buone vacanze a te, famiglia, Cinghia, Radio Liscio. Ascolterò le repliche a casa in agosto. Un saluto affettuoso, Enza, Torino. Tua coscritta, una giovinetta della classe di ferro del 46. Ciao a tutti! E io ti mando un grande amore del Maurizio Medeo. Ma sì, ma dai, l'amore alla base della vita del mondo.
2: Della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Solo le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare.

Colle dalla Peschiera, era dalla Peschiera di Valdengo, che dopo domani sera, sabato 1 agosto, ci sarà l'Ornellas Group a farvi ballare alla Peschiera di Valdengo. Io posso andare anche avanti, se mi viene il colpo di tosse, poi lui mi dice fuma, perché non è che sia fantasioso il cinghia, ripete sempre le stesse cose, e quindi io me lo becco e gli faccio segno, sì, va bene, ok, andiamo avanti, oggi siamo su grandi classici, anche perché vedrete con i vinili cosa mi sono inventato, perché abbiamo terminato l'esecuzione delle 500 canzoni più belle di sempre, quindi dovevo inventarmi qualche cosa per oggi e domani, me lo sono inventato, ma lo saprete fra pochi minuti. Allora, il secondo vintage di oggi vi calo proprio totalmente nell'atmosfera di vacanza, quelli che stanno per partire, che domani hanno pronto la macchina col portapacchi, le valigie sopra, il gommone, il surf, le biciclettine, sono quelle macchine che sembra che si trasformano in una specie di transformer per andare al mare o in montagna. E nel 1964 un signore cantava una canzone che diventò il suo brano più celebre, si chiamava Fred Bongusto, un ragazzo del 1935 che è morto nel 2019, e una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare,

Allora, una stupenda, una rotonda sul mare che fu uno dei tormentoni dell'estate 1964, era stata chiesta da Daniela di Gavirate. Ciao Daniela, Gavirate sul lago di Varese. Oh, una cosa, è una curiosità questa. Il testo della canzone, Una rotonda sul mare, venne scritto da Franco Migliacci durante una serata in un ristorante sul lago, vicino a Passignano sul Trasimeno. Quindi la rotonda la vide sul lago, non la vide sul mare, ma c'era tanta acqua anche lì lo stesso, e si ispirò. Lo ribadisco perché per chi sta guardando la replica della trasmissione di oggi, 30 di luglio, che venne dal 27 d'agosto, il 27 d'agosto è la giornata mondiale dei laghi, quindi esaltiamo anche questo lago, il Trasimeno. Va bene, allora Daniela di Gavirate a posto. Adesso c'è una delle canzoni che la Rossella Ferrari e Casanova cantano con più trasporto, Sentimento. Lei che dice a lui chissà cosa le ha fatto, sei la fine del mondo. Pensatela alla mattina con i capelli scarmigliati, un po' di occhiaie, che lo guarda e gli dice sei, con quella voce qui, sei la fine del mondo. Come si sente un uomo in quei casi? Come si sente un uomo in quei casi lì? Super!

Sei la fine del mondo. La Rossella Ferrari Casanova con il Ciga mi dice: a me la Rossella Ferrari ricorda la signorina Silvani, la Mazzamauri. No, no, scusa, un paragone assolutamente inappropriato. D'accordo il colore dei capelli e come si ritiene su, ma è molto più carina la Rossella Ferrari, dai, non essere esagerato. Sì, per lui è tranchant nei suoi commenti. Allora, grazie Ettore per aver mandato una rotonda sul mare che ti avevo chiesto. Buona vacanza a te e tutto lo staff. Grazie Daniela di Gavirate, che mi ringrazi. Buongiorno, buone vacanze a tutti voi. Ascolterò molto volentieri le repliche ad agosto. Irma da Roma, grazie Irma. Buongiorno Ettore, grazie per le belle canzoni che trasmetti. Ciao da Mattea, buone vacanze. È la prima volta che scrivi, Mattea. Buone vacanze anche a te. Ciao Ettore, buona giornata e buone vacanze. Ci sentiamo il 31 d'agosto. Ciao. Ciao. Buongiorno signor Ettore. Aspetta che aspetta, Ecco. Mi metto in posizione da signor Ettore. Mi ricordo di lei quando presentava la puntata di Giochi senza frontiere in frac alla Villa Manin in provincia di Udine in Friuli, da Gabriele da Rauscedo in provincia di Pordenone. 1993, facevo il direttore d'orchestra con il frac. All'inizio cominciava la trasmissione e io dirigevo l'orchestra davanti alla stupenda Villa Manin. Eh sì, bei tempi, andiamo indietro solo di 33 anni, bella memoria. Grazie Gabriele da Rauscedo. Buongiorno Ettore, è possibile sentire Gino Paoli, Il cielo in una stanza? Grazie Stefano, Gabriella, Torino. Certo che è possibile, ma non oggi perché la scaletta è già fatta e siamo al momento del mambo. Ma non un mambo qualsiasi, il Maccheroni Mambo, che è stata scritta dal mio Cinghia, l'ha fatta lui, poi se l'è anche rielaborata con l'intelligenza artificiale e l'ha fatta diventare un cartone animato su idea mia e con l'interpretazione di Alex Biondi. Attenzione, Alex Biondi che questa sera sarà l'animatore con la sua orchestra della festa a San Damiano di Carisio, ultima serata di questa Radio Liscio Summer Tour. E volevo ricordarvi un'altra cosa ma mi è uscita. Ah sì, Corrado, il cameraman della manifestazione, quello che sta riprendendo tutta la festa a San Damiano di Carisio, la voleva dedicata per sé. Corrado, se stai ascoltando, perché sai che c'è l'obbligo per i dipendenti di Radio Liscio di ascoltare H24 anche quando si dorme con le cuffie Radio Liscio, pena essere legati su una roccia esposti al fuoco, attenzione. Maccheroni Mambo, Alex Biondi. Corrado, se ci sei, facci sapere che stai ascoltando. Se no, lo dico al Supremo, poi ci pensa lui.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Ehi, oggi siete proprio scatenati, mi fa piacere con i messaggi. Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Per stasera Alex Biondi a San Damiano di Carisio. Ciao Ettore Cinghia, grazie da Corrado. C'era per aver trasmesso Maccheroni Mambo. Complimenti all'autore della canzone, che in questo momento è tronfio, si è gonfiato ancora di più, è diventato felice perché ha subito e ha avuto i complimenti del cameraman di Radio Liscio, Corrado, e il mio Cinghia, il Marco Sasso, che l'ha scritta lui, l'ha composta lui, Maccheroni Mambo. Ciao Ettore, Isabella da Roma, auguro a te e famiglia buone vacanze, a tutti gli ascoltatori che ci seguono, mi mancherete tutti. No, perché siamo in replica, continuerò a vedere le repliche. Ah, ecco, con affetto, prendi un po' di sole, sei bianco come me, siamo delicati, poi il sole mettilo a posto. Ciao Isabella. No, io non prendo più il sole, assolutamente, dopo una certa età il sole non bisogna prenderlo più, ti rovina la pelle, ti fa venire più rughe, il sole è pericoloso. Mi piaccio bianco, mi ricordo mia nonna, 79 anni, bianca, cerea, non aveva una ruga, era una di quelle nonne che andava in giro con l'ombrellino quando andava al sole, perché proprio lei col sole no buono. E io l'ho preso per 30 anni il sole, mi ricordo quando avevo 8-9 anni che andavo in colonia, perché noi della nostra generazione andavamo in colonia, avevo delle scottature con delle vesciche alte così, che sono quelle pericolosissime, perché poi ti saltano fuori le conseguenze magari 30, 40, 50 anni dopo. No buono, no buono, troppo sole, no buono, non esageriamo. Allora, buongiorno, mi può fare una dedica? Eleonora, grazie. Senti, sì Eleonora, volentieri, adesso il prossimo disco. Ciao Ettore, SMS precedente non mi sono firmato. Giampiero e Giovanna, ciao. Ah, quella del buone vacanze, sentiamo il 31 d'agosto, ok. Buongiorno a tutti, vorrei fare una dedica a Giuseppe di Novara da Eleonora di Casale Monferrato. Perché? No, io sono curioso, perché? Eleonora di Casale Monferrato, perché fai una dedica a Giuseppe di Novara? Cosa ha fatto per meritare una dedica? Vabbè, chiudiamola qui. Ciao Ettore Cinghia, grazie a Corrado, questa l'abbiamo già letta, basta, non abbiamo altri messaggi per il momento. E allora, c'era Eleonora, mi puoi fare una dedica? Ti va bene Sammy Barbeau? Sammy Barbeau, ragazzo 54, vivo e vegeto, che è il terzo vintage di oggi e che ci canta Aria di casa mia, che è stato poi forse il suo più grande successo nel 1981. Tanto arrivano i messaggi di famiglia, c'è una nipotina con la febbre.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Oh, oh, la Veronica Cuneo! Dalla Peschiera! Con la sua voce mia!

Voce mia! Della Veronica Cuneo, dalla Peschiera. Ma cosa si è inventato l'Andenna per i vinili di Casandenna di questi ultimi due giorni prima delle vacanze di Radio Liscio per tutto agosto? Allora, era terminata la lista di tutte le canzoni, le 500 canzoni più belle di sempre. Ho detto, cosa, ne ho passato ore, ero lì così, cosa faccio? Mi è venuta un'idea fulminante. Faccio i tormentoni dell'estate, ne scelgo quattro, ne passo due giovedì e due venerdì e ho risolto il problema. E qual è il primo tormentone dell'estate che ho scelto? Pensa che andiamo nel 1958 con una musica latina celebre soprattutto in Messico, dove veniva suonata ai matrimoni. E veniva suonata con un violino, una chitarra, un'arpa e delle jaranas, che è un tipico strumento di Veracruz. Chi è che si ispirò a questa canzone? Ritchie Valens nel 1958, e la fece diventare un successo mondiale. Ma nel 1987 hanno fatto un film che si intitolava La Bamba, riguardante proprio la vita di Ritchie Valens. Questo film era interpretato dallo Lobos, e con questa versione della Bamba dello Lobos la canzone ritornò in classifica, prima nella hit parade americana, prima nella hit parade in Inghilterra, prima nella hit parade in Australia, e allora ho scelto di farvi ascoltare quella. Los Lobos, La Bamba.

La Bamba de los Lobos, 1987. E saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, Canzoni Senza Frontiere che va avanti fino alle 13, come ben sapete, e sempre in Radio Liscio Visione, anche con lo Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Cosa mi mandi? Tu vida e mi vida, dai, in chiusura di questa prima ora, Roberto Polisano, la tua vita nella mia vita. Cuba!

0: sento ancora.
1: Allora, io sono stato tre volte a Cuba e devo dire, aspetta un momento, din don è mezzogiorno. Stavo dicendo, sono stato tre volte a Cuba e io me la ricordo proprio così, non è cambiato niente. Mi ricordo l'ultima volta non facevano entrare le ragazze nelle hall degli alberghi perché dicevano che era disdicevole, perché queste arrivavano proprio per piazzarsi come in vetrina nelle hall degli alberghi. Allora c'era stata una legge, un decreto legge che diceva no, non si entra più nelle hall degli alberghi, se volete aspettate fuori, perché se no dicevano che si rovinava quella che era la nomea delle bellezze di Cuba. Vabbè, ok, non so se è cambiata la storia, comunque non è cambiato niente, come la state vedendo adesso, che questo è un filmato fatto l'anno scorso, era così anche 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa, l'ultima volta che ci sono stati. Allora, questa qui l'ho già passata, adesso sono le 12 e un minuto, ci sono le reclame, le news, ma
2: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
3: Foodi, mercato super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodi, mercato super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
6: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
7: Radio Liscio Notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Ed è almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di di 3 anni fa le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Oh! Allora, è già arrivata la scaletta di domani, per cui vuol dire che il Supremo non vedeva l'ora di andare in vacanza, perché da questo momento praticamente lui si estranea completamente da Radio Liscio e ha mandato la scaletta, è l'ultimo giorno, basta, è già in spiaggia! Oh, Cinghia, mandiamo il primo brano e poi andiamo con il rifacimento del collegamento perché fa schifo. Ti vedo tutto sparito. Allora, oggi, ciao a tutte e a tutti, è giovedì 30 luglio 2026. È il 211esimo giorno dell'anno. Ne mancano 154 alla fine dell'anno. E San Pietro Crisologo, il crisologo sta per fine dicitore, bel parlante. È la giornata mondiale contro la tratta delle persone, ma è anche la giornata mondiale dell'amicizia, quindi abbracciate un amico o un'amica e festeggiate questa giornata mondiale dell'amicizia. Se state guardando la replica che sta andando in onda giovedì 27 agosto, sappiate che è il 239esimo giorno dell'anno, ne mancano 126 alla fine dell'anno, è Santa Monica ed è la giornata mondiale dei laghi. Per il secondo anno è nata nel 2025 a livello mondiale, la giornata mondiale dei laghi. E il primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, 30 luglio o 27 agosto, dipende da dove state guardando, dove sei? Dove sei? Ti sto cercando. Dove la Claudia Scarciafrate che cerca lui? Dove sei? Sono qui da solo, ho bisogno. Ho bisogno, dove sei?

la luminosa Claudia, che brava, Claudia Scarciafratte, in Dove sei? E siamo al quarto vintage di oggi. Allora, messaggi, no, il Supremo c'è in spiaggia, non, basta, non filtra più niente, Cinghia? Vedi come ci segue con amore, affetto e dedizione? È un supremo devoto, ne può fregare meno. 12:11, allora, un caro amico, ci conosciamo da vari decenni e sarà uno dei grandi interpreti del Festival della Canzone anni 60-70-80 che si svolgerà a Luino il 10 di ottobre. Mi dispiace per tutti quelli che vorrebbero venire a vedere, perché è veramente una bella serata. La presento io con Elisabetta Viviani, e l'anno scorso è stato un successone, quest'anno è il terzo anno, ma non c'è più posto, sold out, hanno venduto tutti i biglietti. Per dirvi come ha funzionato nei primi due anni questo Festival della Canzone Italiana di Luino anni 60-70-80. Ci sarà anche lui, Dario Baldan Bembo, classe 1948, che nel 1982, lui ha scritto tantissime canzoni per un sacco di gente, ma questa qui è quella che lo ha identificato più di altre, perché pensa che la scrisse anche il testo, lo scrisse anche Mike Bongiorno, perché era la sigla di chiusura del quiz Super Flash che Mike Bongiorno conduceva nell'inverno del 1982. Allora, Dario Baldan Bembo, amico, basta, non c'è altro da dire. Ha scritto canzoni per Pupo, Ornella Vanoni, Giuni Russo, Gigliola Cinque, ne fatte per Caterina Caselli.

Amico, era Dario Baldan Bembo, accompagnato da una voce femminile, non vorrei che fosse la versione che fece con la Caterina Caselli. Sì, perché ne fece una versione con la Caterina Caselli. Allora, 12:17, questa è Canzoni Senza Frontiere. Oggi è giovedì 30 luglio 2026 e adesso c'è una donna che è lì seduta su una poltrona con le gambe incrociate, le mani appoggiate sul ginocchio, che sta guardando un cellulare in video call e sta dicendo a uno: io ti aspetterò, con un tono tra il minaccioso ma il sicuro, il determinato. Lui non sa cosa lo aspetta, ma lei lo guarda nel video call e glielo dice con questa espressione seria, sicura: io ti aspetterò. E lei è la Francesca Mazzucca.

E alla mia musica di Marco e Alice. Sì, ok, parte la musica dei vinili, ma io una cosa di cui che avevo messo da parte da una settimana per parlarvene, perché c'era il 24 di luglio un decreto legge che doveva essere approvato, da cui è sparita una cosa importante. Si doveva parlare della doggy bag. Cos'è la doggy bag? È quella vaschetta che si può chiedere al ristorante, e una volta la scusa era scusi, mi può fare un cartoccetto che ho il cane a casa? Sì, ok, adesso non è più il cane, ma hanno continuato a chiamarla la doggy bag, quindi la vaschetta per il cane. In effetti è la vaschetta. Mia moglie, per esempio, è una golosa con gli occhi. Quando andiamo al ristorante ordina delle porzioni pantagrueliche, poi ha uno stomacchino grosso così, non riesce a mangiare, quindi avanza tre quarti di quello che ha ordinato, non si butta via, soprattutto quando la roba è buona. Pensate che in Italia buttiamo via qualche cosa come 13 miliardi di euro di mangiare all'anno. Di questi 7 miliardi e 363 milioni si perdono dentro le case degli italiani, cioè la gente in casa butta via 7 miliardi e 363 milioni di pappa, quindi una media di quasi mezzo chilo al giorno, che è un'enormità. Allora, in Francia la doggy bag è obbligatoria, così come in Spagna è obbligatoria. Negli Stati Uniti ormai è un'istituzione, anche se non è obbligatoria. Cos'è? Quella vaschetta che si chiede al ristorante dicendo scusi, me lo può mettere in una vaschetta che me lo porto a casa? Perché uno se lo porta a casa per finire di mangiarlo, si scalda un pelino nel microonde o nel forno e si continua a mangiare, soprattutto se il cibo è buono. Si sta diffondendo vieppiù, non sta diminuendo soprattutto l'imbarazzo, perché per parecchio tempo la gente si vergognava a chiederla. Adesso no, chiedetela, lo fanno volentieri. Oltretutto non è spreco di cibo, che questa è la cosa importante, aiuta il mondo. Quindi se avanzate qualche cosa che vi sta piacendo ma non ce la fate più, chiedetelo, me lo mette in una vaschetta, un cartoccetto, che me lo porto a casa. Vi garantisco che i ristoranti lo fanno volentieri e si sono attrezzati per i fatti loro. Anche se questa regola doveva diventare un decreto legge, è sparita. Pare che la riprenderanno a settembre, perché è una cosa utile, e allora facciamola. Bene, allora, detto questo, andiamo ai vinili di Casandenna. Vi ho detto, oggi e domani ho scelto dei tormentoni dell'estate, di quelli che sono stati veramente dei tormentoni. Nel 1963 un gruppuscolo che si chiamava The Beach Boys lanciò un brano che non solo è stato un tormentone dell'estate, ma quanto l'hanno ballato, lo ballano ancora adesso. Surfing USA.

South in USA. Fu il primo grande successo che li fece entrare nelle prime 10 posizioni della hit parade americana e fu il brano più venduto negli Stati Uniti nel 1963, quindi solo 63 anni fa, mamma mia. Erano i Beach Boys, ancora col capellino corto, tutti per benino, che cantavano questo secondo vinile di Cassandin di oggi. Ma siccome al Cinghia piace il mambo, a molti piace il mambo, non esagerate col mambo, col caldo che fa fuori e che farà fuori domani, sabato, domenica e lunedì. Saranno le quattro giornate più terrificanti. Attenzione, viene confermata l'emergenza nazionale in tutta Italia. Sfioreremo i 40 gradi qui in mezzo alle colline del Monferrato, robe da matti. E quindi allora mambo sì, ma con moderazione. E allora mambo sì è il titolo della canzone del Luca Pa.

E allora Mambo, sì, di Luca Panama, ed è il momento del cine calendario, questo stupendo libro scritto da Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina a ogni giorno dell'anno un film. E qual è il film di oggi, 30 luglio 2026? Niente popò sul Totò di meno che Harry Potter e la pietra filosofale, il primo, fantastico. Allora, per chi non l'avesse letto, saranno rimasti in tre. Harry Potter è un ragazzino di 10 anni diventato orfano in tenera età dopo che un mago malvagio di nome Voldemort aveva ucciso i genitori e aveva tentato di uccidere anche lui, lasciandogli una cicatrice a forma di saetta. Poco prima del suo 11° compleanno, Harry riceve la lettera di convocazione per la scuola di magia di Hogwarts, scoprendo di essere un mago e venendo a sapere della sorte dei suoi genitori. A scuola instaura un rapporto paterno con il preside Albus Silente e fa amicizia con l'estroverso Ron Weasley ed Hermione Granger, diligente ed acuta. Ma la sua nuova vita di mago è minacciata dal possibile ritorno di Voldemort. Allora, questa epopea creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, che la scrisse per i suoi figli e oggi grazie a questo è diventata la donna più ricca d'Inghilterra. Perché il 30 di luglio? Perché nel film, nel primo film, questo, Harry Potter e la pietra filosofale, vediamo Harry festeggiare e attendere la mezzanotte proprio per festeggiare il suo 11° compleanno, che sappiamo dai libri cadere il 31 di luglio, quindi sotto il segno del leone Harry Potter. E datando quindi il giorno appena trascorso, che sta trascorrendo, che sta finendo, come il 30 luglio. Se sta aspettando il giorno dopo il 31 luglio per festeggiare il compleanno, quello che sta vivendo è il 30 luglio, ed è per questo che il 30 luglio è abbinato a Harry Potter e la pietra filosofale. Mentre se state guardando o ascoltando la replica di Canzoni senza frontiere, che sta andando in onda il 27 d'agosto, il film abbinato è Giallo in casa Muppet, questi straordinari del 1981, questi straordinari personaggi, i Muppet, che sono una banda di pupazzi creata da Jim Henson, surreali, ironici, a basso gradiente tecnologico. Questi pupazzi sono diventati

Chronicle, mettendo nella prima pagina dell'edizione del 27 agosto 1980 l'assunzione di Kermi e Fozzi, immediatamente licenziati dal direttore e altrettanto velocemente riassunti. Insomma, una cosa surreale, ma la data che compare in questo film è il 27 d'agosto, ed è per questo che il film, ve lo ricordo, Giallo in casa Muppet, è abbinato al 27 d'agosto, che è la replica del 30 di luglio, che oggi invece è Harry Potter. Allora, quinto vintage di oggi. Adesso tu. Un singolo di Eros Ramazzotti. 1986, Eros Ramazzotti arriva al Festival di Sanremo con questa canzone, Adesso tu, giovane giovane, e lo vince a mani basse. Vince il Festival di Sanremo del 1986, questo nonno, è già nonno, del 63, Eros Ramazzotti. Adesso tu!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Croce delizia. Una donna può essere croce delizia, ma anche un uomo, attenzione, può essere croce delizia.

sei sempre stata tu, croce delizia vestita di rojo, di rosso. Accade oggi, un 30 di luglio di un po' di anni fa, nel 1733, la prima loggia massonica apre in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d'America. E oggi, per antonomasia nel mondo, il capo della massoneria mondiale è il presidente degli Stati Uniti. Quindi in questo caso Trump ha anche quella carica lì. Nel 1792, il 30 di luglio, a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1938, che bel balzo in avanti, questa non la sa nessuno, l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile a uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. Gli americani questa cosa qui l'hanno nascosta, l'hanno insabbiata, non se ne parla più, perché Henry Ford era quello che costruiva i mezzi blindati per i tedeschi e ovviamente gli americani, quando 5 anni dopo entrarono in guerra con i tedeschi, lui, Ford, che comunque era un simbolo americano, doveva essere salvaguardato, gli disse: adesso mettiti qua, fai il bravo, non ti muovere per qualche anno, che poi ti rivalutiamo. Nel 1945 esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport. Torino Tutto Sport, che era un po' la risposta torinese alla Gazzetta Milanese. Ed infine nel 2003, in Messico, l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio, il 30 luglio del 2003. Secondo me, se la facevano ancora adesso, un po' ammodernata, la vendevano ancora, perché era troppo una macchina divertente. Raffreddamento ad aria, per cui anche a meno 30 partiva e non c'erano problemi. Va bene, 12.54, dai che siamo all'ultimo vintage di oggi. Wow! Lucio Battisti che si inventò questa canzone nel 1968, che era Balla Linda, ed era un lato B, il lato B di Prigioniero del Mondo. Ma Balla Linda ebbe molto più successo di Prigioniero del Mondo, trascinò Prigioniero del Mondo, ma era un lato B Balla Linda. Bene, Balla Linda è stata una canzone italiana che, ripresa da un gruppo americano, che si i Grassroots, che la cantarono in America, arrivò fino al 28° posto della hit parade americana. Non era più Balla Linda, era diventata Bella Linda, ma Battisti ha avuto anche l'onore nel 1968 di arrivare fino al 28° posto della classifica americana, e addirittura in Canada, in Gran Bretagna entrò nelle prime 10, e in Canada, in Australia e in Gran Bretagna. E Bella Linda diventò uno dei maggiori successi della band ed è stata perciò inclusa nella maggior parte delle antologie loro dedicate. Ma l'aveva fatta lui, Battisti, con l'incommensurabile Mogol, ed eccola qui, Balla Linda, 1968, Lucio Battisti.

0: era Balla Linda di Lucio Battisti, il sesto ed ultimo vintage di oggi, e siamo alla grande chiusura. Oggi allora ci sono già 34 gradi adesso, 12:59, per cui arriveremo tranquillamente a 37-38 qui in mezzo alle verdi colline del Monferrato, quindi oggi proprio neanche il naso metto fuori. Non abbiamo il pane, dovrei andarlo a comprare, no, me lo faccio in casa, adesso vado di là, faccio l'impasto e stasera ci sarà pane fresco fatto dal nonno, che è anche più buono. Allora Cinghia, grazie, dai che domani è l'ultimo giorno, poi vai in vacanza anche tu, lui è già tutto bello arioso. E anche per quanto riguarda me, l'appuntamento per domani con Canzoni Senza Frontiere. Dai Torandena, grazie per l'ascolto, siete pronte e pronti? Sigla!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
5: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza, un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
4: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Signori e signori, per questo grande evento, questa sera qui con voi, Mauro Levrini!
8: Grazie a tutti voi!

0: bene, io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per lei.
1: Grazie.
0: Annalisa.
1: Grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Miscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma vicini. Eccolo qui.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Beh, allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valzerino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lotterei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali. Eccolo qui. Un tango...

Molto bene, concediamo un attimino Fausto. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni, e direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Quanti amori!
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata.

0: Mauro Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo anche. Grazie. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Allora, facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, eh? Ritorna Fausto, per voi. Questo valzer lento è il migliore, direi, eh?

applauso della peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: La notte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
5: Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Quelle di venerdì e sabato dovrebbero essere le giornate più calde, quando sulle zone interne della Toscana e della Sardegna si raggiungeranno e si supereranno anche i 40 gradi, ma la canicola interesserà tutta Italia e a Torino e Milano la colonnina oscillerà intorno ai 38-39 gradi, superiore anche a Firenze. Qualche grado in meno è previsto lungo le coste, mitigate dal mare, in generale al sud, leggermente defilato dal cuore dell'anticiclone africano. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

di energia contagiosa prima della chiusura estiva di agosto. Ieri sera gran seratona, eravamo praticamente tutti alla festa sull'Aia a San Damiano di Carisio ieri sera.

Bellissima tappa del Radio Liscio Summer Tour, che tra l'altro continua anche questa sera, perché questa sera dalle parti di San Damiano di Carisio, ricordo siamo in provincia di Vercelli, si chiude la festa sull'aria, c'è Alex Biondi con una super festa. Molto bene, sono un po' provato, la voce è quella che è, abbiamo fatto tardi ma ci siamo divertiti, abbiamo ballato, trovate tutto quanto sulle nostre pagine Instagram, momenti della serata, panisse, ricette e chi più ne ha più ne metta. Va bene cari, mi sembrava giusto cominciare così, anche con un abbraccio a tutti gli amici che erano lì con noi ieri sera, e siamo pronti per lanciarci nelle nostre due orette insieme a tutta energia contagiosa. C'è anche il nostro Wax Guardi in regia. Ciao Wax, buongiorno, pronto per le vacanze? Quasi scalpita ragazzi. Va bene, festeggiamole con un po' di musica e vi aspetto qua per l'anteprima delle tappe del weekend di oggi, un weekend meraviglioso quello che sta per cominciare lì dietro l'angolo. Tra poco.

ben risintonizzati. E allora, seratona ieri sera, San Damiano di Carrizo, ci siamo davvero divertiti. Solo che mi rendo conto che non c'ho più l'età, cioè ormai dopo che faccio serata, fai serata, tiro un po' più lungo del solito, mi rendo conto che il giorno dopo sono uno straccio. Sono lontani 20 anni. Va bene cari, buongiorno a tutti. Dicevo, penultima puntata di Energia Contagiosa. Ormai siamo prossimi anche noi alle vacanze. Prenderemo un lungo mese, quello di agosto. Riprenderemo poi con i primi di settembre, con tutti i programmi. Tante tantissime novità vi aspettano su questo fantastico mondo di Radio Liscio. Ma intanto veniamo a questi ultimi giorni, no? Che si aprono in attesa di un weekend bellissimo. Il primo weekend di agosto, quindi insomma si parte già con quell'entusiasmo, con quell'energia giusta, e in questi giorni abbiamo raccontato un botto di eventi che si sviluppano e altri li racconteremo oggi. Infatti cominceremo dalla Toscana con 3 belli eventi. A proposito di Toscana, ciao nonno Mimmo che mi ha scritto che è in vacanza, bravo, beato lui, il 331 335 6565, un abbraccione, diffondi il verbo di Radio Liscio. Dicevo, ce ne andiamo in Toscana, 49esima sagra della zuppa di Aquileia, ovviamente ad Aquileia in provincia di Lucca. Poi ce ne andremo alla sagra del Brigidino, questa si tiene a Lamporecchio, questa in provincia di Pistoia, e poi all'11esima sagra dei Pici a Monte San Savino, provincia di Arezzo. Dopo di che il bellissimo Palio dei Colombi ad Amelia in provincia di Terni farà da sfondo proprio a una manifestazione meravigliosa, e poi anche 32esima sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano, qua siamo a Foligno in provincia di Perugia, quindi rimaniamo in Umbria. E concluderemo la nostra giornata nel Lazio, prima a Montefiascone in provincia di Viterbo per la Fiera del Vino, poi la 46esima sagra dei Cecapreti e della Bufaletta, questa Villa Santo Stefano, provincia di Frosinone. E per concludere questa puntatona, oggi un sacco di eventi, una marea proprio, andiamo alla 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana a Monteleone Sabino, provincia di Rieti. E beh cari, oh, abbiamo un bel tour anche oggi da fare tutti insieme, un bel viaggio che comincia tra pochissimo dalla Toscana. Prima scateniamoci un po' in pista sulle note delle nostre orchestre.

allora, carissimi, eccoci qua, sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565, ma li leggiamo tra un pochino. Sono un po' di buongiorno, un po' di saluti dal mare, dalle città, qua e là, perché si accende la radio e si accende anche la voglia di comunicare con noi, ma ve li leggo tra un pochino, perché prima devo portarvi in Toscana. Oggi ho veramente un sacco di feste, non posso proprio concedermi neanche un minuto. Ecco qua, perché sono tanti gli eventi che devo raccontarvi. Allora cominciamo, come vi dicevo, da Aquileia. Siamo in provincia di Lucca e ho qua davanti a me una foto meravigliosa che rappresenta la 49esima sagra della zuppa di Aquileia, una roba veramente gustosa. Pensate che in questo piatto storico della cucina lucchese, addirittura oggetto di una storica disfida che dal Medioevo si protrae fin qua, mettendo a confronto i cuochi e le cuoche di tutta la provincia, perché la zuppa è uno di quei piatti poveri della cucina contadina che non si possono non amare. Quindi ogni anno ad Aquileia, tra vigneti e oliveti seculari, la sagra della zuppa di Aquileia ci ricorda appunto l'importanza gastronomica di questa preparazione a base di verdure, esclusivamente delle fertili pianure del Morianese, condite con erbe spontanee di collina. Insomma, si crea questo piatto fumante, gustoso, veramente proprio appetitoso. Oltre a questo, tra l'altro, questo piatto è un PAT, cioè prodotto agroalimentare tradizionale della regione toscana, tutta un'altra serie di cose buonissime, come carne alla griglia, i tordelli e i maccheroni fatti a mano con le torte tipiche, cobecchi di verdura, si dice qua. Ogni sera poi festival della musica nella adiacente arena con DJ e spettacoli dal vivo, poi è un'area giochi per i piccoli, insomma. Ce n'è davvero per tutti, se siete da quelle parti segnatevi la 49esima zuppa, sagra della zuppa di Aquileia. Già solo a guardare la foto viene voglia di perdersi. Tra l'altro la cosa va avanti fino all'8-9 di agosto, quindi ve la potete gustare per due weekend di fila. E poi ce ne andiamo a Lamporecchio. Anche qua c'è un'altra specialità da assaggiare. Intanto, dov'è Lamporecchio? È in provincia di Pistoia. E qui vi aspettano per tutto il fine settimana con la sagra del brigidino. Che cos'è questo brigidino? È una roba che viene custodita qua tra le colline di Montalbano. È un dolce della tradizione che profuma di storia e anice. Un piccolo biscotto croccante, inconfondibile però, che è protagonista appunto di questa che viene definita anche la Fiera di Agosto, un appuntamento che porta qua visitatori da tutta la regione. Pensate che il brigidino affonda le sue radici nel XVI secolo, quando veniva preparato dalle monache devote di Santa Brigida, e ancora oggi viene realizzato con pochi ingredienti, che sono zucchero, farina, uova e un po' di anice. Viene cotto su piastre roventi, perché è proprio sottile sottile e si vede, no, che è molto croccante, eccetera, è leggermente ondulato, e la festa, insomma, viene, gira tutto intorno a questo biscotto che viene offerto dalle mani degli artigiani locali appena sfornato e fragrante. Ovviamente anche qua momento di festa, spettacoli, bancarelle, musica, ce n'è per tutti, e si regala una bella esperienza autentica toscana come quelle che piacciono a noi. Ma ne ho ancora una, beh, Pici, come si fa a non parlare di Pici quando si è in Toscana? Questa volta per farlo ci trasferiamo in quel di Monte San Savino, che sta in provincia di Arezzo, dove di pici e di molto altro se ne intendono. Siamo nel cuore della Val di Chiana e si rende appunto omaggio a questa pasta, la più buona di Toscana, possiamo dire così. I pici spessi e ruvidi vengono preparati a mano e conditi con sughi semplici e saporiti che ne esaltano la consistenza e il carattere rustico, e poi tanti stand gastronomici che propongono piatti fumanti accompagnati da vini del territorio, mentre il centro storico ha le giù di tavolate, musiche, incontri. Così è una bella occasione per riscoprire questo bel borgo e goderselo bene. Tra l'altro anche qua spettacoli, visite, passeggiate, attività, Luna Park, insomma tutto un borgo da scoprire. Meraviglioso, un trittico toscano assolutamente da non perdere, che rivedremo poi verso la fine della puntata quando andremo a riassumerle. Ma prima tanta altra carne va messa sul fuoco. A tra poco.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, siamo qua, siamo tornati live on air. Allora, abbiamo preso un po' di messaggi, ci hanno scritto un po' di amici al 331 335 6565. Ci scrive Yolanda da Orvieto: oggi bellissima giornata di sole, buongiorno agli amici di Radio Liscio, ciao carissima. Ma c'è anche Giuseppe che ci scrive dalla provincia di Piacenza, non mi ha scritto dove, però vi stiamo ascoltando da casa su Alexa. Bravo, bravo, anzi bravi tutti che state ascoltando anche utilizzando Alexa, perché è molto comodo, basta dire Alexa apri Radio Liscio e si scatenerà la festa. Poi hanno scritto il nostro amico Remo che ci dà il buongiorno, c'è Leonardo, lui dal sud Italia, dalla Puglia, ciao Leonardo, con tutta la famiglia stanno andando in spiaggia. Bravi cari, siete in tanti, condividete la vostra estate qua con noi su Radio Liscio, anche sui nostri social, mi raccomando, basta cercarci Instagram, Facebook e ci trovate. Va bene, va bene. Allora, c'è un nuovo trend per i single di cui volevo parlarvi perché mi piace molto, è scoppiato in Finlandia, perché si sa, no, in questi tempi moderni dove non c'è più tempo di socializzare, di conoscere persone, va bene tutto, anche il supermercato. E da lì nasce questa iniziativa che è molto carina, cioè se tu sei single in Finlandia, vai al supermercato con l'idea di conoscere, di approcciarti, di renderti insomma disponibile, lo puoi fare scegliendo un cestino rosa, hai capito? Quindi fai la spesa trasformando questo momento in un'occasione quasi romantica, no? Quindi i single, diciamo, si riconoscono tra di loro e vanno in giro con questo cestino rosa. Attenzione se non siete single, perché se poi vostra moglie vi vede col cestino rosa ve lo dà in testa il cestino rosa, capito? Attenzione a non sbagliarvi, però comunque è un bel segnale, diciamo, di reciprocità, ecco, ci si può avvicinare. Poi è chiaro, oh, se uno, come dire, non è attratto, saluta gentilmente, va bene così. È una roba della Gen Z, delle nuove generazioni, no? Che trovano nuovi modi per approcciarsi, e lo trovo molto meglio del cellulare, quindi insomma vada bene anche questa iniziativa, la porterei anche in Italia, però non lo so, alla fine secondo me poi andremo sempre in giro noi uomini tutti col cestino rosa. Non ditelo a nessuno. Va bene cari, senza cestino ce ne andiamo tra poco in Umbria. C'ho delle feste bellissime che ci aspettano tra pochissimo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Amelia, che è un bellissimo borgo un po' in alto, appunto in provincia di Terni, ed è un borgo storico, no? Come spesso capita da queste parti. E tra le mura poligonali di questa città, che è una delle più antiche d'Italia, la tradizione prende vita con il Palio dei Colombi. Allora, va detto che è già cominciato, perché è tutta una serie di eventi collaterali pazzeschi, e che il clou non si terrà questo weekend ma il prossimo weekend, però volevo anticipare, perché qua giorno che vai, festa che trovi, ecco. È una rievocazione storica questa, che affonda le sue radici ovviamente nel Medioevo. Coinvolge tutti i quartieri cittadini in una sfida molto carica di simbolismo, passione, anche molto senso di appartenenza. Il momento centrale di tutto questo è rappresentato dalla gara dei balestrieri, e questa proprio si tiene domenica 9, una prova di abilità e precisione che richiama antiche tecniche militari, che vede i contendenti sfidarsi per conquistare il palio. Naturalmente, attorno a questa competizione poi si sviluppa, come vi dicevo, tutto un ricco calendario di eventi. Adesso andiamo a spulciarlo un attimino, perché Amelia diventa un vero e proprio borgo medievale, quindi cortei storici, costumi d'epoca, tamburini, sbandieratori, tutti ad animare le vie del centro, mentre taverne e stand gastronomici propongono piatti della tradizione umbra, perché poi anche questo, no, è il tema del paese, del mangiare pietanze antiche servite in modi assolutamente variopinti. Sta di fatto che questo Palio dei Colombi è davvero un'esperienza immersiva, vi porta indietro nel tempo, quindi se siete da quelle parti o passerete da quelle parti in questo weekend o il prossimo, vale la pena assolutamente di farci un giro. Già stasera alle 21 in piazza Matteotti c'è la partenza del corteo con l'investitura di cavalli, cavalieri e balestrieri, e alle ore 22 nei giardini d'inverno vengono appunto investiti. Poi venerdì alle 17:30 al Museo Archeologico di Amelia per scoprire l'Amelia nobiliare attraverso un bellissimo percorso, e alle 21:30 la gara dei musici delle cinque contrade. E poi sabato e domenica in via degli Archi, Amelia nel Medioevo, da matrimonio contraendo, e poi tutta una serie già di allestimenti dei campi, perché poi lunedì cominciano proprio le vere prove, perché alle ore 19 al campo dei giochi per tutta la settimana, prove libere, cavalli, cavalieri. Tutte le sere c'è un evento legato al palio, come l'elezione degli anziani e i 10 del popolo, e via, fino ad arrivare alla disfida, giusto appunto, del weekend prossimo, dove sarà veramente un'esplosione di festa medievale. Quindi Amelia, guardate il programma sul loro sito internet, che è paliodeicolombiamelia.it, perché insomma, se siete da quelle parti, davvero perderselo sarebbe un assoluto peccato. E già che siete in Umbria, magari passate pure dalle parti di Foligno. Qua ci trasferiamo in provincia di Perugia, dove c'è la 32esima sagra della Rocciata e degli gnocchi fatti a mano. Anche questo un inno alla manualità e alla cucina semplice e al piacere del convivio. La Rocciata è questo dolce ripieno di mele, uvetta e spezie, che è un po' un parente dello strudel, mentre gli gnocchi sono realizzati al momento dalle donne del paese e conditi con ricchi sughi al cinghiale, al castrato, al pomodoro fresco, alle verdure dell'orto. Un bel contesto familiare, avvolgente, accogliente, lunghi tavoli, spettacoli serali, giochi per i bimbi, insomma una bella bellissima festa, che tra l'altro è anche molto musicale. Tenete conto che domani sera c'è Elena Cammarone che ci terrà compagnia, sabato sera Claudia Scacciafratte e domenica c'è Felix, e poi va avanti il programma. Pensate che il prossimo weekend poi c'è Matteo Tarantini, Manuel Malanotte e Marco Cimarelli. Insomma, bella festa anche questa, tutta da viversi. E quindi, ricapitolando, Palio dei Colombi ad Amelia, provincia di Terni, 32esima sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano in quel di Foligno, provincia di Perugia. E voilà! Buongiorno Umbria!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Da, domani ci salutiamo e poi sono in ferie anch'io, ma non vi preoccupate perché Radio Liscio non vi abbandona mai, la nostra musica sempre attiva e anche energia contagiosa nei consueti orari andrà in onda con il meglio di questa bellissima stagione che abbiamo vissuto insieme, quindi mi raccomando, portateci sempre con voi nelle vostre spiagge, nelle vostre vacanze, tanto con la nostra app arriviamo davvero ovunque e anche in casa potete accenderci su YouTube e rivivere il meglio dei nostri spettacoli alla Peschiera di Valdengo e di tutto quello che combiniamo in attesa del ricomincio di una grande, grandissima stagione piena di sorprese. Bene cari, le notizie e poi vi aspetto qua perché il viaggio continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45-29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back! Seconda ora di energia contagiosa in questa penultima puntata prima dello stop estivo. Mi godo già le vacanze. Ho una voglia di staccare, mi mancherete, però tra tutta la vita che faccio ho proprio bisogno di un mese per tirare un po' il fiato, perché altrimenti qua a settembre non ci arriviamo. Un po' di saluti al 331 335 6565. C'è la nostra amica Eva che ci saluta da Fizzonasco. Buongiorno amici di Radio Liscio, grazie della compagnia, buongiorno Alessio, ciao carissima. A Fizzonasco, dove c'era il mercatone dell'arredamento, è passata una vita. C'è anche Claudio invece che ci dà il buongiorno da quel di Civitanova Marche, bello, bellissimo, c'è un fronte mare meraviglioso, poi si mangia molto bene, in viaggio con la famiglia, vi stiamo ascoltando dalla macchina, stiamo scendendo in Puglia. Ciao cari, grazie di essere passati anche da qui a trovarci, sarà un bel viaggio in nostra compagnia, insomma spero non trovate traffico, oggi non dovrebbe essere un giorno particolarmente rognoso. Va bene cari, e tra i vostri viaggi e i vostri messaggi vi parlo anche un attimo di lavoro, perché magari alcuni invece stanno al lavoro e magari sono proprio in un open space che ci ascoltano, quindi alzate il volume, sapete questi uffici condivisi, no? Che da una parte sì, favoriscono il contatto tra colleghi, però dall'altra parte non sempre aiutano la concentrazione e la produttività mentale. A me piacciono gli open space perché vabbè, devi avere il tuo posto dove poter lavorare, però insomma tiri sulla testa, fai due chiacchiere, no? Mica si può lavorare con te costantemente. Comunque sì, hanno fatto questo studio monitorando l'attività cerebrale di lavoratori tra 25 e 65 anni, l'ha fatto un'azienda statunitense, la Workload, vabbè. E che cosa succede? Che in questi uffici viene fuori che ovviamente sono presenti più rumori, più stimoli visivi, più elementi da tenere sotto controllo, e quindi il cervello è costretto a filtrare quello e quell'altro, quindi fa più fatica a concentrarsi. Negli uffici separati o nelle postazioni individuali invece l'attività neurale diminuisce, questo significa che le persone possono svolgere la stessa attività lavorativa con un minor dispendio di energia complessivo. Quindi l'open space, seppur gradevole, non è proprio il massimo per l'efficienza del cervello. Ecco, bisognerebbe avere il proprio ufficio, che poi esce, c'è l'open space, così fai le chiacchiere, però lì devi essere già direttore o qualcosa del genere, non te lo danno l'ufficio. Vabbè cari, buon open space a tutti, buon lavoro, io direi alzate la musica, così anche in open space al lavoro scatta la festa con noi di Radio Liscio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E riparte la festa qui dalle parti di Radio Liscio, ben risintonizzati a tutti carissimi. Tra una canzone e l'altra ci prendiamo anche un po' di tempo per ricominciare il nostro viaggio che ci porta a scoprire altri eventi in giro per l'Italia bellissimi. Adesso ce ne andiamo nel Lazio, ultime tre tappe per la puntata di oggi. Molte feste stanno già cominciando, qua è estate ormai da tutte le parti, quindi ogni sera è buona per far festa, e lo san bene in quel di Montefiascone, che sta in provincia di Viterbo, e con un nome del genere che festa potevano fare? La 66esima fiera del vino. D'altronde Montefiascone ce l'ha nel nome, è una storica festa questa, una delle più antiche e prestigiose del Lazio. Per oltre due settimane il centro storico si trasforma in un grande percorso dedicato al vino e alle eccellenze locali. Si comincia questo fine settimana, si comincia con sabato e si va avanti fino al 14 di agosto, tra degustazioni nelle cantine del borgo, itinerari enogastronomici, piatti tipici della Tuscia e incontri con produttori che permettono di scoprire questo meraviglioso luogo. Tra l'altro, a fianco a tutto questo c'è anche un'iniziativa storica, perché c'è il corteo storico Falisco e il Palio delle Botti, la tradizionale gara della pigiatura dell'uva, e poi ancora esibizioni di sbandieratori, rievocazioni dedicate alle leggende de Fuc che animano le vie del borgo in un'atmosfera di festa e convivialità. Un evento imperdibile per l'estate laziale, di cui trovate tutto quanto il programma dettagliato un giorno dopo l'altro sulla loro pagina Facebook, Fiera del Vino di Montefiascone. E questo è il primo bellissimo evento. Da qua ci spostiamo in provincia di Rieti e ce ne andiamo a Monteleone Sabino, dove si tiene la 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana. Senti come suona bene, ovviamente la classica fettuccina che viene condita con aglio e rappresenta una cucina schietta fatta di pasta a mano, condimenti essenziali e sapori autentici. Gli stand gastronomici accolgono con piatti preparati al momento tutti i visitatori, accompagnati da vino locale e prodotti del territorio. Tavolate all'aperto, musica, divertimento, intrattenimento in questa festa che racconta l'identità della Sabina, che proprio non potete perdervi. 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana, Monteleone Sabino. E concludiamo il nostro viaggio nel Lazio per oggi in quel di Villa Santo Stefano. Qua siamo in provincia di Frosinone e anche qua c'è una bella sagra, la 46esima edizione della sagra dei cecapreti e della bufaletta. Cosa sono sti cecapreti? Perché li hanno chiamati così? Comunque ha una storia di oltre 40 anni questa festa, in cui si parla però già nei verbali di consiglio della comunità del 1643, e durante la quale, cito, si dovrà erogare all'aperto un piatto di cecapreti alla popolazione presente, un piatto di pasta questi cecapreti. Per non perdere questa usanza storica, l'evento ha protagonista appunto questi cecapreti, che poi strozzapreti anche, questo tipo di pasta locale fatta con farina condita con sugo di pomodoro, che viene servito assieme alla bufaletta, che è uno spezzatino di carne di bufala del territorio con contorno di verdura. Non manca l'accompagnamento degli ottimi vini del Frusinate e poi spettacoli e musica dal vivo anche qua, per una bella bellissima festa il cui tutto il programma lo trovate appunto sulla loro pagina Facebook. Va avanti insomma per tutto il weekend. Molto bene cari miei, godetevela pure questa, godetevi questo trittico laziale. Tra un po' tutti gli eventi che abbiamo visto oggi li rivediamo in un bel riassuntone di fine puntata. Godetevi un po' le nostre orchestre prima, però. A tra poco!

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

è fatta, è fatta, signori. La scienza ci è venuta incontro, finalmente ci fornisce questo assist meraviglioso. Mi viene già da ridere. Si parla di sindrome premestruale maschile. Oh, capito? Così anche noi adesso possiamo giocarcela come carta. E guardate che è una cosa seria, eh? Sì, ci produce sbalzi d'umore, stanchezza, nervosismo e calo del desiderio. Quindi anche noi uomini possiamo risentire delle classiche variazioni ormonali. A spiegarlo è il professor Peter Schlegel, che non so chi sia, presidente dipartimento di urologia del New York Presbyterian, e mi sta molto simpatico, e dice: mentre le donne hanno cicli ormonali molto regolari e ci sono sintomi evidenti collegati ad essi, gli uomini presentano cambiamenti ormonali simili anche su base giornaliera. I livelli di testosterone nei ragazzi più giovani possono variare fino a 4 volte nel corso di una giornata tipica, me li ricordo quei cambiamenti di testosterone. Ciò che è meno chiaro, continua, è come questi livelli variano da un giorno all'altro e da una settimana all'altra. Hai capito? Quindi non è più soltanto una questione femminile. Gli fa eco anche questo Jet Diamond, che sostiene che gli uomini vivano fasi ormonali importanti. Dice lui: gli uomini hanno cicli ormonali proprio come le donne. Ci sono due periodi cruciali in cui gli ormoni maschili cambiano: l'adolescenza e la prima età adulta e la mezza età. E quindi il risultato è che anche noi possiamo sentirci più stanchi, nervosi, irritabili, giù di morale. Ci danno anche dei consigli: mangiare meglio, muoversi di più, prendersi cura del proprio corpo attraverso uno stile di vita più sano e bla bla bla. Mi interessa poco di questo, mi interessa invece potermi rivendere su mia moglie il fatto che sono in sindrome mestruale maschile. Già me la vedo mentre gli dico una cosa del genere. Vabbè cari, giocatevela anche voi, alla fine durante una litigata vale un po' tutto. Va bene, dai, un po' di musica e vi aspetto qua, altro ride. Cosa sei, in sindrome premestruale maschile, Max, oggi? Vabbè, va, facci ballare che poi rivediamo tutti gli eventi protagonisti di oggi.

Termine la nostra puntata di oggi di Energia Contagiosa, le nostre due orette insieme, mi si stringe anche un po' il cuore, penultima puntata, domani ci salutiamo prima dell'estate, vabbè dai, però ci pensiamo domani, adesso invece ci rigustiamo gli eventi che sono stati i protagonisti di questa bellissima giornata di oggi. E allora abbiamo cominciato dalla Toscana, in quel di Aquileia, provincia di Lucca, dove ci attendono alla 49esima sagra della zuppa di Aquileia. Aquileia, tradizione, ricetta antica tramandata nel tempo con verdure, questo piatto gustosissimo, insieme a molto altro di prodotti di questa zona, festa, manifestazioni folcloristiche, ce n'è un po' per tutti. Da lì siamo andati alla sagra del Brigidino a Lamporecchio, questo in provincia di Pistoia. Il Brigidino è questo biscotto sottile, molto molto croccantello, con questo retrogusto di anice che è protagonista di questa festa, farcita poi naturalmente di tanta musica e tanto buon cibo. E poi 11esima sagra dei Pici di Monte San Savino, ultimo evento toscano per oggi in provincia di Arezzo, anche questo vabbè che ve lo dico a fa, i Pici simbolo di questo territorio, quindi una mangiata da queste parti se passate di lì è ovviamente duopo. Poi siamo andati in Umbria per altri due eventi molto belli, uno molto grande, il Palio dei Colombi di Amelia, qua siamo in provincia di Terni, una manifestazione che dura più di 14 giorni, è già cominciata, grandi programmi per questo weekend e poi soprattutto per il prossimo, dove c'è la vera e propria disfida, quella gara dei balestrieri. Comunque giorno che andate trovate un corteo storico, una dama, un cavaliere, tutto il loro programma sul loro sito internet paliodeicolombiamelia.it. e poi sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano, qua siamo andati a Foligno in provincia di Perugia per chiudere la nostra tappa umbria di oggi, tra l'altro con un bel programma musicale per tutto il weekend. Si comincia già domani con Elena Cammarrone e poi si va avanti fino al 9 di agosto, perché anche qua sono due settimane di bella festa. E appunto questa festa è dedicata a questo piatto, questa rocciata, che è una specie di strudel dolce, ma anche i deliziosi gnocchi fatti a mano. E abbiamo concluso con un trittico laziale giusto poco fa, 66esima fiera del vino a Montefiascone, provincia di Viterbo, una delle feste dedicate al vino più importanti del Lazio, quindi una tappa è obbligatoria se siete da quelle parti. Ma c'è anche la 46esima sagra dei cecapreti, detti anche cecapreti così, ma qua sono gli strozzapreti, ecco, questa pasta molto buona, e della bufaletta, che è il sugo che utilizzano di carne di bufala, questa Villa Santo Stefano in provincia di Frosinone. Abbiamo chiuso a Monteleone Sabino in provincia di Rieti con la sagra delle fettuccine alla Trebulana,

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: al termine anche per oggi. Devo dire che me la sono cavata abbastanza bene. Dai, ieri ero conciato veramente male. Stamattina ho detto, mamma, chissà come andrò in onda. E invece, vedi, ci siamo divertiti. E il giorno dopo abbiamo lavorato alla grandissima. Ma soprattutto grazie a voi, che ci tenete sempre pronti, attenti sulle chi va là, con tutti i vostri messaggi e tutta la vostra simpatia. Tra l'altro vi ricordo che la festa San Damiano di Carisio continua anche stasera. Vi aspetta l'orchestra di Alex Biondi per farvi divertire se siete da quelle parti, a San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. E allora, cari, domani sarà l'ultima puntata di questa stagione, quindi insomma sarà emotivamente molto carica per il sottoscritto, penso anche per il nostro Max in regia. Insomma, tireremo anche un po' le somme di questo lungo anno insieme, pronti poi a riposarci. Sono molto contento, vado a prendere finalmente le bimbe che vedevo solo nei weekend in questo mese. Per fortuna che erano al mare con i nonni, almeno si sono divertite, però adesso ho proprio voglia di prendermele, spupazzarmele e andare in vacanza tutti insieme. Vabbè, dai, cari, ci salutiamo domani. Sono sempre un po' romantico, che volete farci, sono fatto così. Buona giornata, carissimi, sulle frequenze di Radio Liscio. Buon giovedì, a domani, sempre qua 7-9 14-16. Ciao anche a te, Max, un bacione, viva Radio Liscio, a domani, cari, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale, il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Non so, allora parlare di artisti di famiglia non saprei. So che mio padre da quando ero ragazzino mi aveva, non so come dire, ossessionato con la musica classica. E io all'epoca non dico che odiavo, no, anzi, però ero un ragazzo, quindi non potevo capire il valore di un brano di Claudio Villa. Lui amava Claudio Villa. Alla follia io non lo capivo, però io avevo sempre in casa, poi lui aveva un'officina, sentivo sempre, sempre queste melodie, e mamma son tanto felice, terra straniera, e tu sai che cosa canto oggi e con cui faccio un sacco di successo in serata? Mamma, terra straniera, miniera, tutte le canzoni dei migranti italiani. Ma ti rendi
1: Grazie.
0: conto? Canto da quando avevo 17 anni, 16 anni, non mi ricordo, fino a scuola formavamo delle gruppi, però ti dico, ero arrivato anche a buoni livelli, ma poi diciamo che l'esplosione, tra virgolette, insomma l'apprezzamento in generale è arrivato appena ho iniziato a cantare qualcosa di melodico, e allora via via, ma come mi ricordi Julio Iglesias? Io, ti dico la verità, io assomiglio, mi piace scherzare, io assomiglio più a mio zio Mario che a Julio Iglesias, però dai.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.

0: della malinconia.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
2: Per me è la cosa più importante è il Como. Quello che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore, per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo in davanti per fare.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ben sintonizzati, ben trovati, benvenuti, ben visti, ben voluti in questa diretta, in questo giovedì 30 di luglio. Siamo oramai davvero agli sgoccioli del mese di luglio, che è uno dei mesi più caldi dell'anno che stiamo vivendo. Era un po' scesa la temperatura, ma sta risalendo perché abbiamo il calore della musica da ballo, il calore della musica generazionale, il calore della chitarra, quando ce le suona di santa ragione, per permetterci appunto di cantare nel momento della canzone acustica. Perché ogni puntata, lo ricordiamo, peschiamo le carte a sorte. Abbiamo il nostro Marco Sasso alla regia che ci guida, che va a lanciare una canzone inerente alla generazione o comunque inerente al momento. Tanti sono le cose che avremo da dirci in questo nostro viaggio, certi appuntamenti da poterci vedere dal vivo, momenti importanti a partire da questa sera a Giaveno, ma davvero ne parleremo in corso d'opera, strada facendo, come cantava Baglioni. Iniziamo ricordando il 331 335 6565, che è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare senza impegno, mentre invece qualcuno prova a telefonare ma non c'è il telefono, proprio manca completamente. Peschiamo la prima carta, Generazione X in arrivo, una canzone che fa davvero scatenare ancora oggi. Quando parte questo brano ci ribaltiamo tutti insieme. Umberto Tozzi con Stella Stai, vai che si parte. Sentite il ritmo, senti come parte, senti che roba. Senti, già all'inizio la batteria, il charleston, il rullante fanno venire voglia di fare tanto, tanto casino. E noi lo facciamo, perché no?

scivola, che se poi uno ci prende in parola c'è il rischio che quando si balla liscio si scivola proprio. Quindi ci colleghiamo a questa canzone di Umberto Tozzi, datata 1980, anno in cui uscì la Panda Fiat, la celebre autovettura ispirata al nome della dea protettrice dei viaggiatori, anche perché appunto Panda o Empanda, che era un'antica dea romana, era considerata la divinità minore protettrice delle strade, dei viandanti e dei viaggiatori, e soprattutto i romani la pregavano per avere strade libere e aperte durante i viaggi. Anche noi dovremmo tornare a pregarla, perché ogni tanto viaggiare è davvero un bel dilemma. Ci sono talmente delle code ferme, perché solitamente siamo abituati a vedere la coda che scodinzola quando è felice, in realtà quando noi siamo tutti fermi, incanalati, non siamo contenti e la coda rimane ferma. Ti è piaciuta questa, Marco, questa immagine della coda alternativa? Vabbè, facciamo finta di niente, sorvoliamo, anzi andiamo al 30 di luglio a vedere cosa festeggiamo. Oggi è una giornata importante perché è la giornata internazionale dell'amicizia e la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, quindi entrambe istituite dalle Nazioni Unite queste feste di ricorrenza, e l'amicizia è un valore importante che la si ritrova soprattutto quando facciamo festa, quando ci divertiamo, come nel caso di ieri sera a San Damiano di Cariso, che ci siamo ritrovati in tantissimi con Radio Liscio, con le riprese della manifestazione. C'era Joe, c'era Paolo Tarantino, c'era Serena, c'era Alessio Molla, c'era il nostro Marco Sasso detto il Cinghi, e poi c'erano i nostri cameraman, c'era il nostro Corrado, che anche lui oramai ha insito il buongiorno tutto il giorno, sappiamo che è in ascolto, e dedichiamo a lui la prossima carta generazione. Orchestra da ballo contemporanea, Sonia Mori con la canzone Cuore Zingaro.

Zingaro che vola via in questo giovedì 30 luglio, l'ultimo giovedì del mese, appunto di luglio, il prossimo saremo ad agosto e questa puntata andrà in replica il 27 agosto. Allora diamo qualche data dell'Admin Tour, la prima è questa sera a Giaveno con appunto l'Admin Tour, la partecipazione di Aido, dove ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera con Simona Sorbara che si occupa di musica straniera e ovviamente il pubblico sarà colui che decreterà chi vincerà fra la sfida, perché ogni canzone verrà votata attraverso l'applausometro e poi parleremo di donazione di cellule staminali e di organi appunto con medici con testimonianze di vita che verranno a raccontarci la loro storia. Sarà davvero un momento molto bello questa sera. La stessa cosa capiterà domenica 2 di agosto a Venaria e poi andremo a settembre, così coloro che ascolteranno e vedranno la replica del 27 di agosto, ci sarà il 4 di settembre a San Giglio per poi andare al 13 a Carpignano Sesia e poi andremo a San Maurizio il 19 di settembre, concluderemo poi l'ultima data proprio nell'Aula Magna delle Molinette, sarà una grande festa conclusiva. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora oggi che è la giornata dell'amicizia dobbiamo intonarci questa canzone.

non bisogna sporcare i muri. Ed era amico, canzone di Renato Zero che ci ha catapultato in quel 1980, quindi lo stesso anno della prima canzone che abbiamo ascoltato proprio oggi in diretta. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione silenziosa con Claudio Villa che ci racconta la cosa più bella. Cos'è la cosa più bella? Claudio, diccelo tu.

Marianna Lanteri con Ti innamorerò e sono gelosa, e prima invece La cosa più bella, interpretata da Claudio Villa nel 1971 e presentata durante la famosa trasmissione Canzonissima. Il significato ruota attorno al valore profondo dell'amore e della generosità umana. Bella questa frase, dove il tema centrale è che la cosa più bella non è ciò che si riceve o si possiede, ma ciò che si riesce a dare agli altri per amore. Quindi questa davvero è una frase bellissima oggi, che è la giornata appunto dell'amicizia. Vi ricordo anche che domani sera andrà in onda su Prima Antenna lo special che è stato vissuto a San Damiano di Carisio proprio ieri sera, quindi sarà una serata da ballo dove la festa entrerà nelle vostre case. Davvero un momento molto bello, con Paolo Tarantino, con Serena, con l'orchestra di supporto di Alex Tosi, con la conduzione di Gio Fantini, che ha tenuto gli onori di casa. Poi ci sono le incursioni di Alessio Molla, ogni tanto ci sarò forse anch'io, e ci sarà anche il nostro Marco Sasso, perché ieri davvero abbiamo mangiato tutti quanti insieme, ci siamo divertiti un sacco sotto il cielo stellato di San Damiano di Carisio. E domani sera alle ore 21 si potrà vedere quello che è accaduto. 331-335-6565, salutiamo tutta la famiglia Rizzetto che è sintonizzata con noi, i figli, i genitori, i nonni, quindi tutta la dinastia dall'inizio alla fine. E per loro la prossima carta, la prossima canzone prevede la generazione millennials con il brano Amore di plastica di Carmen Consoli. Ma quando un amore di plastica lo lasci, Marco, dove lo butti? Nella plastica, giusto? Lo dice la parola stessa, perché bisogna anche qui fare la differenziata. Questa è simpatica, questa adesso mi lascio andare e rido mentre ci ascoltiamo la canzone. Amor di plastica, a te la linea, Carmen Consoli. Indifferenziata.

Carmen Consoli, amor di plastica. Stiamo ancora ridendo perché appunto va nella plastica, ma in realtà è un amore artefatto, un brano presentato al Festival di Sanremo del 1996, scritto con la collaborazione di Mario Venuti, un grande musicista, e questa è stata la canzone che ha reso famosa Carmen Consoli proprio dal 1996, e nei suoi spettacoli questa è la canzone che cantano tutti, dove appunto racconta una delusione d'amore per un rapporto che manca di sincerità. Quindi tante volte la plastica è un materiale un po' anaffettivo, un po' distaccato, e non lo si ritrova sincero. Detto questo, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Scoccata l'ora al minuto, c'è la spia che lampeggia, che fa segno: io ci sono pronta, e quando vuoi lanciarmi mi collegherò con voi. E quest'oggi abbiamo Roberta Cappelletti con il brano Basta una rosa rossa, e tante volte magari ti risolve tante situazioni, magari hai combinato una marachella alla tua compagna, arrivi con la rosa rossa e come per magia non succede nulla, rimane come prima. Proviamoci con Roberta Cappelletti e l'archeologia del liscio, cosa succede?

Roberta Cappelletti, grazie all'archeologia del liscio, a questi contributi, questi video che sono davvero delle reliquie che ci portano nel passato, ed è davvero un momento che ogni qualvolta che ci raggiunge siamo davvero felici di lanciare la linea, e ci dispiace quando torna, perché davvero sono stati anni del ballo importante, ma sono anni che anche utilizziamo per far vedere quello che è stato, ma anche quello che sarà, perché davvero si stanno ricreando queste situazioni alla Peschiera di Valdengo, dove si ballano tutti insieme i vari generi che compongono la musica da ballo tutti i sabati. Anche questo sabato ci sarà l'orchestra di Ornella che allieterà la serata. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E oggi, nella giornata dell'amicizia, che è uno dei valori cardini fondamentali internazionali per essere tutti amici, una canzone sull'amicizia. Un gruppo ha inciso questa canzone. Punto interrogativo.

il Non Amici per Sempre, canzone dei Pooh, che è stata lanciata nel 1996, la versione originale. Poi ovviamente nel corso degli anni ha visto qualche rivisitazione, poi davvero una di quelle canzoni che anche le orchestre spesso e volentieri, quando si parla di amicizia, la eseguono, anche perché è uno dei valori cardine. Tante volte si è amici per interessi e per valori. Se un'amicizia è per interessi, piano piano questa amicizia la perdi; se invece ci sono i valori, quell'amicizia la puoi anche ritrovare nel tempo. È un po' di saggezza ogni tanto, Marco, ci salta fuori. Sei d'accordo anche tu? E arriverà un pugno in diretta. Altra canzone, generazione Baby Boomers. Ci ascoltiamo Lisa, Dagli Occhi Blu, Mario Tessuto. A te la linea.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Elena Cammarone, con te abbiamo ascoltato due canzoni consequenziali con appunto la generazione Baby Boomers, L'isola degli occhi blu di Mario Tessuto, appunto Elena Cammarone. A proposito di Mario Tessuto, raccontiamo anche degli aneddoti, no? Come in passato abbiamo detto che quando è uscita Mina, cioè è esplosa, no? Perché appunto Mina esplose nel mercato italiano, anche Mario Tessuto ha vissuto un'esperienza similare, perché il primo produttore le disse: Mario Tessuto, secondo me tu hai stoffa da vendere. Questa era carina, Tessuto. Va bene, andiamo a dare le notizie serie. Non ti è piaciuto, ho capito. Tutte le munizioni sono state scaricate in questa giornata dell'amicizia. E meno male che eravamo amici. Allora, L'isola degli occhi blu, nata nel 69, una storia d'amore giovane di un cambiamento, e nel 69 c'erano i giochi di società, iniziavano a prendere proprio voce e venivano utilizzati nelle domeniche pomeriggio, nelle serate invernali. C'era Monopoli, c'era Risico, c'era Scarabeo, il gioco dell'oca, le carte e il domino erano i giochi da tavolo preferiti. E poi c'era anche il gioco dell'oca, che era bello perché l'oca, questa cosa l'abbiamo detta ieri a cena, abbiamo detto che l'oca era anche una strumentista che suonava l'ocarina. Ha riso tutto il tavolo, ma non c'erano le munizioni. Te ricordi questa, Marco? Ieri a San Damiano di Carisio abbiamo svolto questa cena importante dove uscivano queste cose. Generazione X, altra carta, altra canzone, il grande Charles Aznavour con L'istrione. Bisogna essere un po' istrionici nella vita. A te, Charles.

non ci siamo ai saluti, la puntata è corsa velocissima, sembra un attimo fa che ci siamo salutati, ma torneremo domani con una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Un grazie a Marco Sasso e Tolcing alla regia, e questa sera per chi vuole venire a unirsi alla festa con l'Adventure e la partecipazione di Aido con la musica italiana contro la musica straniera in Piazza Giaveno, saremo lì protagonisti, proprio tutti quanti insieme ci divertiremo e parleremo di tematiche che, andandole a conoscere, riusciamo magari ognuno di noi a fare la differenza. L'ultima carta, ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea Paolo Bertoli e la sua Donna Solitaria, che è colei che gioca da sola. Abbiamo menzionato i giochi poc'anzi e se mi pare giusto collegarci, avere sempre un filo conduttore fra una notizia e una canzone, e quando non c'è la inventiamo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno a quest'ora arriva I simpatici italiani, la trasmissione che vi tiene compagnia per un'ora con i grandi classici della musica Liscio, della musica delle orchestre, dei grandi classici del passato. Oggi iniziamo con un grande della musica italiana, non solo del ballo Liscio, Armando Savini, che ci propone i primi due brani in scaletta di oggi: Maria della Latteria e Rimini come

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini ed ora arriva l'orchestra di Raul Casadei con i prossimi due brani, Autostop e Il cuore canta, il cuore piange.

E dopo questa bellissima interpretazione di Il cuore canta, il cuore piange, interpretato dall'orchestra Spettacolo Raul Casadei, così si chiamava allora, passiamo in pista, andiamo a ballare con Roberto Tagliani, che ci proporrà in sequenza Badessa e poi il brano Me ne vado.

Me ne vado, era Roberto Tagliani. Arriva in pedana l'Orchestra Italiana Bagutti. Il primo pezzo che vi proponiamo è Lo Spazzacamino e qui comando io, un medley riarrangiato in versione

Emanuela Bongiorni, infinito, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio nella nostra ora quotidiana con i miti di ieri e di oggi. Arriva la nuova Romagna Folk, Mimosa e Perché ti amo.

Perché ti amo era l'orchestra La Nuova Romagna Folk. Abbiamo detto i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, lui è proprio un mito. Franco Bastelli, che ci proporrà i prossimi due brani in sequenza, Dietro le sbarre e uno dei suoi cavalli di battaglia, Stornellante Vagabondo.

E con Stornellante Vagabondo, con Franco Bastelli, si chiude la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora spazio per un brano, il pezzo strumentale che chiude come ogni giorno la nostra trasmissione. Abbiamo un valzer lento per tromba, Canto della Luna, ce lo interpreta l'orchestra Daniele Cordani. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino, Cafagna, ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torri d'estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Non so, allora parlare di artisti di famiglia non saprei, so che mio padre da quando ero ragazzino mi aveva, non so come dire, ossessionato con la musica classica. E io all'epoca non dico che odiavo, no, anzi, però ero un ragazzo, quindi non potevo capire il valore di un brano di Claudio Villa. Lui amava Claudio Villa alla follia, io non lo capivo, però io avevo sempre in casa, poi lui aveva un'officina

appena ho iniziato a cantare qualcosa di melodico, e allora gli ha detto: oh, ma come mi ricordi Julio Iglesias? Io ti dico la verità, io assomiglio, mi piace scherzare, io assomiglio più a mio zio Mario che a Julio Iglesias, però dai.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno a quest'ora arriva I simpatici italiani, la trasmissione che vi tiene compagnia per un'ora con i grandi classici della musica liscio, della musica delle orchestre, dei grandi classici del passato. Oggi iniziamo con un grande della musica italiana, non solo del ballo liscio, Armando Savini, che ci propone i primi due brani in scaletta di oggi, Maria della Latteria e Rimini come Parigi.

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini ed ora arriva l'orchestra di Raul Casadei con i prossimi due brani, Autostop e Il cuore canta, il cuore piange.

E dopo questa bellissima interpretazione di Il cuore canta, il cuore piange, interpretato dall'orchestra Spettacolo Raul Casadei, così si chiamava allora, passiamo in pista, andiamo a ballare con Roberto Tagliani, che ci proporrà in sequenza Badessa e poi il brano Me ne vado.

Emanuela Bongiorni, infinito, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio nella nostra ora quotidiana con i miti di ieri e di oggi. Arriva la nuova Romagna Folk, Mimosa e Perché ti amo.

Perché ti amo era l'orchestra La Nuova Romagna Folk. Abbiamo detto i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, lui è proprio un mito, Franco Bastelli, che ci proporrà i prossimi due brani in sequenza, Dietro le sbarre e uno dei suoi cavalli di battaglia, Stornellante Vagabondo.

E con Stornellante Vagabondo con Franco Bastelli si chiude la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora spazio per un brano, il pezzo strumentale che chiude come ogni giorno la nostra trasmissione. Abbiamo un valzer lento per tromba, Canto della Luna, ce lo interpreta l'orchestra Daniele Cordani. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Come si è acceso, sei diventato subito flu. Quindi c'è qualche programma che mi sta portando via banda. Lo possino. Va bene, dai, partiamo, facciamo questo ciao ciao ciao. Come state? Buon giovedì 30 luglio 2026. Penultimo giorno di trasmissione in diretta prima della vacanza. Radio Liscio da domani pomeriggio va in vacanza anche Radio Liscio per tutto il mese d'agosto, per cui vi beccate le repliche, perché le repliche le sopportate dalla Rai, da Mediaset e anche da Radio Liscio. Il supremo viene obbligato a staccare tutto, che si è fatto un mazzo negli ultimi due giorni alla festa di San Damiano, di Damiano di Carisi in provincia di Vercelli, per fare le riprese e per fare questa grande diciamo vetrina del Summer Liscio, del Radio Liscio Summer Tour, che vi faremo vedere su Prima Antenna domani sera 31 luglio alle ore 21. Andranno in onda tutti quelli che ci sono stati martedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Stasera c'è Alex Biondi, ieri sera c'era Tarantino, l'altro ieri sera c'era Al Rangone, Marco Zeta lunedì, e tutta la sintesi di questa serata, che poi è un'idea, agosto, settembre, potete ancora sfruttarla anche voi se volete un magnificare la festa o la sagra del vostro paese. Scrivete a Radio Liscio o andate sul sito o il solito numero di telefono 331 335 6565. Come si fa a fare la festa con la radio e la televisione in diretta? Come si fa? Vi spiegano tutto, vi dicono tutto, costi, contenuti, ma anche un'idea nuova per far divertire la gente del vostro paese. E comunque l'esempio lo vedrete domani sera su Prima Antenna TV, venerdì alle ore 21, che ritrasmettono tutto quello che è successo a San Damiano di Carisio. Allora, 30 luglio 2026, è il 211esimo giorno dell'anno, ne mancano 154 alla fine dell'anno, ed è San Pietro Crisologo. Cosa vuol dire crisologo? Crisologo è un bravo oratore, era uno che parlava molto bene ed era apprezzato proprio per la sua capacità dell'uso della parola. Era un fine dicitore, San Pietro Crisologo. Ed oggi è anche la giornata mondiale contro la tratta delle persone, quelli che le sfruttano per usi vari, ma è anche la giornata mondiale dell'amicizia. Quindi fate una telefonata all'amico o all'amica che non sentite da un po' di tempo. Ciao, come stai? Ho visto che oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, per quello che ti ho chiamato, dove vai in vacanza, eccetera eccetera. E a proposito di vacanze, no, ve lo dico dopo il primo disco. Allora, partiamo con Stesso Posto Stesse Sagre, che sta avendo un certo successo perché è divertente come la cantano Omar Codazzi e Pietro Galassi. E quest'anno, bye!

0: Galassi dietro Galassi.
1: Beh, la trovo divertente. Divertente, stesso posto, stesse sagre, perfetta per questo periodo. Omar Codazzi e Pietro Galassi. Intanto mi ha ripreso il cinghia, ha detto domani sera su Prima Antenna la festa del Radio Liscio Summer Tour di San Demiano di Carisio alle 21.30, non alle 21, alle 21.30, e ci saranno, mi hai detto, a Arrangone e Tarantino, in particolare le due serate principali delle quattro che sono state fatte. Ha fatto segno di sì. Allora, vi stavo dicendo che andiamo in replica con questa puntata del 30 di luglio il 27 di agosto. Ah, ecco, adesso invece avevo ragione io, perché mi ricordavo che il Supremo mi aveva detto alle 21, quindi non è più, no, cancella, non è più alle 21.30, è ritornata alle 21, alle 21 su Prima Antenna. Cioè, che intanto saluto quelli di Prima Antenna, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta e canale 79 sempre del digitale terrestre in Liguria, così come saluto chi ci sta seguendo in Radio Liscio Visione sullo studio 1 di in Lombardia, canale 95, e sul network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Posso finire un concetto adesso o devo intervenire ancora?
2: No.
1: Allora, stavo dicendo che se state andando guardando la replica di giovedì 27 d'agosto, che è l'ultimo giorno in cui andranno le repliche, perché poi il 31 di agosto Radio Liscio ritorna in diretta a tutti gli effetti, forse, spero, chissà perché, cioè se succede vuol dire che ad agosto sono successe solo cose belle. Se invece non succede, vuol dire che ad agosto sono successe solo cose brutte. Allora, stavo dicendo, se state guardando la replica, il 27 d'agosto, giovedì, è il 239esimo giorno dell'anno, ne mancano 126 alla fine dell'anno, è Santa Monica. Quante Moniche conosco? Una, due, tre... quattro, no, più di quattro, non riesco a ricordarle tutte. Ed è la giornata mondiale dei laghi. È stata istituita l'anno scorso a livello mondiale, la giornata mondiale dei laghi, e siccome noi in Italia ne abbiamo di bellissimi, guardate quanti attori vengono a comprare la villa sul lago di Como, sul lago Maggiore, il lago di Garda, non parliamone, i nostri laghi, certo non sono i grandi laghi americani, ma sono un pelino più, come dire, scenografici, o no? Allora, me l'aveva chiesta Max Diozzano, primo vintage di oggi, una giovinetta del 1940 che si chiama Mina, che nel 1966 prende una canzone scritta da Chico Buarque de Hollanda che si intitolava in portoghese Abbanda, che vince, pensa a te, l'importantissimo e seguitissimo Festival di Rio de Janeiro e la porta in Italia. Incide anche la versione in portoghese Mina, Intanto Chico Buarque de Hollanda, che ha litigato con il presidente del Brasile, viene in Italia, si stabilisce in Italia e poi diventa uno dei più grandi insieme con Gil e Caetano Veloso, uno dei fondatori della musica popular brasileira. E insomma, lei prende questa canzone e nel 1967 la canta in italiano. Me l'ha chiesta Max Diozzano in provincia di Bologna, la banda di Mina.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: 1000 tornò in auge con questa canzone, eh? Rimase per 13 settimane nelle prime 4 posizioni della Hit Parade. Allora, non dirmi che hai già mandato il grande amore del Maurizio Medeo. Sta già cantando sotto? No, ah no, c'è lo speech, come dicono quelli bravi, c'è il tappeto musicale su cui poter parlare sopra. Messaggi al 331-335-6565. Buongiorno Ettore, domani è il 31 di luglio, sì, oggi è il 30, domani sarà il 31. È il mio compleanno, ci dice Loretta. Facciamo, addirittura col pluralis maiestatis, 51 anni. Mi puoi fare ascoltare una canzone di Ermal Metà, Stella Stellina, oppure la canzone di J-Ax di Sanremo di quest'anno? Ciao, grazie mille. Il messaggio è pervenuto al mio programmatore, che lo terrà in giusta considerazione per domani. Buongiorno Ettore Cinghia, volevo salutarvi e augurare buone vacanze a voi e a tutti gli amici di Canzoni Senza Frontiere. Ciao Nadia e Gianni dall'Omello, viva l'amicizia, sempre viva, oggi la giornata mondiale dell'amicizia. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, detto il Cinghia. Paolo da Genova, non molla sto forno. No Paolo, non solo non molla sto forno, ma attenzione, perché le giornate peggiori cominceranno, sono domani, sabato, domenica e lunedì. Addirittura gli esperti di meteorologia dicono non fate gli eroi, soprattutto se avete una certa età o avete qualche malessere in ballo. Non affrontate la canicola, state in casa, cercate di stare al fresco e bevete per equilibrare il discorso termico. Bisogna bere acqua, e quindi saranno giornate addirittura di emergenza nazionale, dicono. Quindi attenzione a questo caldo terrificante, insulso, che ha deciso di attaccarci quest'anno, e probabilmente l'estate 2026 diventerà la più calda di sempre da quando prendono le misurazioni delle temperature dell'estate. Ma pensate, e l'avevano prevista, perché c'è anche un Niño Caroña, bisognerebbe dire un Niño, però Carogna viene più aperto, più Carogna, un Niño Caroña nel Pacifico, dove addirittura di solito la temperatura aumenta di 1-2 gradi, e invece siamo sopra i 3 gradi di temperatura superficiale, ed è quello che poi mette in difficoltà tutto il clima del mondo. Pensate, quando l'Oceano Pacifico ha il Niño che si scalda, in tutto il mondo macelli. Allora, Paolo di Genova, vorrei ascoltare la canzone di Armando Savini, Perché mi hai fatto innamorare. Grazie, vi voglio bene, anche noi, anche noi. Ciao a tutti, potrei ascoltare una canzone a tua scelta di Rosanna Fratello? Grazie Ettore. Max di Ozzano Bologna, Max, ti abbiamo appena mandato la banda di Mina, proprio non mollate un colpo. Ettore, spero che si veda il canale, mi fai sentire Celentano? Grazie Capellone, da Nicola Pescarese. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ettore, buona vacanza a te e al Cinghia. Maria Letizia da Luino. E adesso siamo all'ultima. Buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro una splendida giornata, anticipo di un giorno, vorrei augurare buone vacanze a te, famiglia Cinghia, Radio Liscio, ascolterò le repliche a casa in agosto, un saluto affettuoso, Enza, Torino, tua coscritta, una giovinetta della classe di ferro del 46. Ciao a tutti e io ti mando un grande amore del Maurizio Medeo. Ma sì, ma dai, l'amore alla base della vita del mondo,
2: della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Solo le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare.

Olè, dalla Peschiera, era dalla Peschiera di Valdengo, che domani sera, no, dopo domani sera, sabato 1 agosto, ci sarà l'Ornellas Group a farvi ballare alla Peschiera di Valdengo. Io posso andare anche avanti, se mi viene il colpo di tosse, poi lui mi dice fuma, perché non è che sia fantasioso il cinghia, ripete sempre le stesse cose, e quindi io me lo becco e gli faccio segno, sì, va bene, ok, andiamo avanti, oggi siamo su grandi classici, anche perché vedrete con i vinili cosa mi sono inventato, perché abbiamo terminato l'esecuzione delle 500 canzoni più belle di sempre, quindi dovevo inventarmi qualche cosa per oggi e domani, me lo sono inventato, ma lo saprete fra pochi minuti. Allora, il secondo vintage di oggi vi calo proprio totalmente nell'atmosfera di vacanza, quelli che stanno per partire, che domani hanno pronto la macchina col portapacchi, le valigie sopra, il gommone, il surf, le biciclettine, sono quelle macchine che sembra che si trasformano in una specie di transformer per andare al mare o in montagna. E nel 1964 un signore cantava una canzone che diventò il suo brano più celebre, si chiamava Fred Bongusto, un ragazzo del 1935 che è morto nel 2019, e una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare,

Allora, una stupenda, una rotonda sul mare che fu uno dei tormentoni dell'estate 1964 era stata chiesta da Daniela di Gavirate. Ciao Daniela, Gavirate sul lago di Varese. Oh, una cosa, è una curiosità questa. Il testo della canzone, Una rotonda sul mare, venne scritto da Franco Migliacci durante una serata in un ristorante sul lago vicino a Passignano sul Trasimeno. Quindi la rotonda la vide sul lago, non la vide sul mare, ma c'era tanta acqua anche lì lo stesso e si ispirò. Lo ribadisco perché per chi sta guardando la replica della trasmissione di oggi, 30 di luglio, che venne dal 27 d'agosto, il 27 d'agosto è la giornata mondiale dei laghi, quindi esaltiamo anche questo lago, il Trasimeno. Va bene, allora Daniela di Gavirate a posto, adesso c'è una delle canzoni che la Rossella Ferrari e Casanova cantano con più trasporto, sentimento. Lei che dice a lui chissà cosa le ha fatto, sei la fine del mondo. Pensatela alla mattina con i capelli scarmigliati, un po' di occhiaie, che lo guarda e gli dice sei, con quella voce qui, sei la fine del mondo. Come si sente un uomo in quei casi? Come si sente un uomo in quei casi lì? Superman.

0: Sei la fine del mondo. La Rossella Ferrari Casanova con il Ciga mi dice: a me la Rossella Ferrari ricorda la signorina Silvani, la Mazzamauri. Ho detto: no, scusa, un paragone assolutamente inappropriato. D'accordo il colore dei capelli e come si ritiene su, ma è molto più carina la Rossella Ferrari, dai, non essere esagerato. Sì, per lui è tranchant nei suoi commenti. Allora, grazie Ettore per aver mandato una rotonda sul mare che ti avevo chiesto. Buona vacanza a te e tutto lo staff. Grazie Daniela di Camirate, che mi ringrazi. Buongiorno, buone vacanze a tutti voi. Ascolterò molto volentieri le repliche ad agosto. Irma da Roma, grazie Irma. Buongiorno Ettore, grazie per le belle canzoni che trasmetti. Ciao da Mattea, buone vacanze. È la prima volta che scrivi, Mattea. Buone vacanze anche a te. Ciao Ettore, buona giornata e buone vacanze. Ci sentiamo il 31 d'agosto. Ciao.
1: Ciao.
0: Buongiorno signor Ettore. Aspetta che aspetta, eh. Ecco. Metto in posizione da signor Ettore. Mi ricordo di lei quando presentava la puntata di Giochi senza frontiere in frac alla Villa Manin in provincia di Udine in Friuli, da Gabriele da Rauscedo in provincia di Pordenone. 1993, facevo il direttore d'orchestra con il frac. All'inizio cominciava la trasmissione e io dirigevo l'orchestra davanti alla stupenda Villa Manin. Eh sì, bei tempi, andiamo indietro solo di 33 anni, bella memoria. Grazie Gabriele da Rauscedo. Buongiorno Ettore, possibile sentire Gino Paoli, Il cielo in una stanza? Grazie Stefano Gabriella Torino. Certo che è possibile, ma non oggi perché la scaletta è già fatta e siamo al

Momento del mambo, ma non un mambo qualsiasi, il Maccheroni Mambo, che è stata scritta dal mio Cinghia, l'ha fatta lui, poi se l'è anche rielaborata con l'intelligenza artificiale e l'ha fatta diventare un cartone animato su idea mia e con l'interpretazione di Alex Biondi. Attenzione, Alex Biondi che questa sera sarà l'animatore con la sua orchestra della festa a San Damiano di Carisio, ultima serata di questa Radio Liscio Summer Tour. E volevo ricordarvi un'altra cosa, ma mi è uscita. Ah sì, Corrado, il cameraman della manifestazione, quello che sta riprendendo tutta la festa a San Damiano di Carisio, la voleva dedicata per sé. Corrado, se stai ascoltando, perché sai che c'è l'obbligo per i dipendenti di Radio Liscio di ascoltare H24 anche quando si dorme con le cuffie Radio Liscio, pena essere legati su una roccia esposti al fuoco, attenzione. Maccheroni Mambo, Alex Biondi. Corrado, se ci sei, facci sapere che stai ascoltando. Se no,

0: ケロニマンボウ。
1: Ehi, oggi siete proprio scatenati, mi fa piacere con i messaggi. Maccheroni Mambo di Alex Biondi per stasera. Alex Biondi a San Damiano di Carisio. Ciao Ettore Cinghia, grazie da Corrado Cera per aver trasmesso Maccheroni Mambo. Complimenti all'autore della canzone, che in questo momento è tronfio, si è gonfiato ancora di più, è diventato felice perché ha subito e ha avuto i complimenti del cameraman di Radio Liscio, Corrado, e il mio Cinghia, il Marco Sasso, che l'ha scritta lui, l'ha composta lui, ma che erano i Mambo. Ciao Ettore, Isabella da Roma, auguro a te e famiglia buone vacanze, a tutti gli ascoltatori che ci seguono, mi mancherete tutti. No, perché siamo in replica. Continuerò a vedere le repliche. Ah, ecco. Con affetto. Prendi un po' di sole, sei bianco come me. Siamo delicati. Poi il sole mettilo a posto. Ciao Isabella. No, io non prendo più il sole. Assolutamente, dopo una certa età il sole non bisogna prenderlo più. Ti rovina la pelle. Ti fa venire più rughe. Il sole è pericoloso. Mi piaccio bianco, mi ricordo mia nonna, 79 anni, bianca, cerea, non aveva una ruga, era una di quelle nonne che andava in giro con l'ombrellino quando andava al sole, perché proprio lei col sole no buono. E io l'ho preso per 30 anni il sole, mi ricordo quando avevo 8-9 anni che andavo in colonia, perché noi della nostra generazione andavamo in colonia, avevo delle scottature con delle vesciche alte così, che sono quelle pericolosissime, perché poi ti saltano fuori le conseguenze magari 30, 40, 50 anni dopo. No buono, no buono, troppo sole, no buono, non esageriamo. Allora, buongiorno, mi può fare una dedica? Eleonora, grazie. Senti, sì Eleonora, volentieri, adesso al prossimo disco. Ciao Ettore, SMS precedente non mi sono firmato. Giampiero e Giovanna, ciao. Ah, quella del buone vacanze, sentiamo il 31 d'agosto, ok. Buongiorno a tutti, voglio fare una dedica a Giuseppe di Novara da Eleonora di Casale Monferrato. Perché? No, io sono curioso, perché? Eleonora di Casale Monferrato, perché fai una dedica a Giuseppe di Novara? Cosa ha fatto per meritare una dedica? Vabbè, chiudiamola qui. Ciao Ettore Cinghia, grazie a Corrado, questa l'abbiamo già letta, basta, non abbiamo altri messaggi per il momento. E allora, c'era Eleonora, mi puoi fare una dedica? Ti va bene Sammy Barbeau? Sammy Barbeau, ragazzo 54, vivo e vegeto, che è il terzo vintage di oggi e che ci canta Aria di casa mia, che è stato poi forse il suo più grande successo nel 1981. Tanto arrivano i messaggi di famiglia, c'è una nipotina con la febbre.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Oh, oh, la Veronica Cuneo! Dalla Peschiera! Con la sua voce mia!

voce mia. Della Veronica Cuneo dalla Peschiera. Ma cosa si è inventato l'Andenna per i vinili di Casa Andenna di questi ultimi due giorni prima delle vacanze di Radio Liscio per tutto agosto? Allora, era terminata la lista di tutte le canzoni, le 500 canzoni più belle di sempre. Ho detto, cosa, ne ho passato ore, ero lì così, cosa faccio? Mi è venuta un'idea fulminante. Faccio i tormentori dell'estate, ne scelgo quattro, ne passo due giovedì e due venerdì e ho risolto il problema. E qual è il primo tormentone dell'estate che ho scelto? Pensa che andiamo nel 1958 con una musica latina celebre soprattutto in Messico, dove veniva suonata ai matrimoni. E veniva suonata con un violino, una chitarra, un'arpa e delle jaranas, che è un tipico strumento di Veracruz. Chi è che si ispirò a questa canzone? Ritchie Valens nel 1958, e la fece diventare un successo mondiale. Ma nel 1987 hanno fatto un film che si intitolava La Bamba, riguardante proprio la vita di Ritchie Valens. Questo film era interpretato dallo Lobos, e con questa versione della Bamba dello Lobos la canzone ritornò in classifica, prima nella hit parade americana, prima nella hit parade in Inghilterra, prima nella hit parade in Australia, e allora ho scelto di farvi ascoltare quella. Los Lobos, La Bamba.

La Bamba de los Lobos, 1987. E saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Canzoni Senza Frontiere che va avanti fino alle 13, come ben sapete, e sempre in Radio Liscio Visione, anche con lo Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Cosa mi mandi? Tu vida e mi vida, dai, in chiusura di questa prima ora, Roberto Polisano, La tua vita nella mia vita.

0: sento ancora.
1: Allora, io sono stato tre volte a Cuba e devo dire, aspetta un momento, din don, è mezzogiorno. Stavo dicendo, sono stato tre volte a Cuba e io me la ricordo proprio così, non è cambiato niente. Mi ricordo l'ultima volta non facevano entrare le ragazze nelle hall degli alberghi perché dicevano che era disdicevole, perché queste arrivavano proprio per piazzarsi come in vetrina nelle hall degli alberghi. Allora c'era stata una legge, un decreto legge che diceva no, non si entra più nelle hall degli alberghi, se volete aspettate fuori, perché se no dicevano che si rovinava quella che era la nomea delle bellezze di Cuba. Vabbè, ok, non so se è cambiata la storia, comunque non è cambiato niente, come la state vedendo adesso, che questo è un filmato fatto l'anno scorso, era così anche 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa, l'ultima volta che ci sono stati. Allora, questa qui l'ho già passata, adesso sono le 12 e un minuto, ci sono le reclame, le news, ma
2: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Oh oh oh. Oh. Allora, è già arrivata la scaletta di domani, per cui vuol dire che il Supremo non vedeva l'ora di andare in vacanza, perché da questo momento praticamente lui si estranea completamente da Radio Liscio e ha mandato la scaletta, è l'ultimo giorno, basta, è già in spiaggia, è già in spiaggia! Oh, Cinghia, mandiamo il primo brano e poi andiamo con il rifacimento del collegamento perché fa schifo. Ti vedo tutto sparito. Allora, oggi, ciao a tutte e a tutti, è giovedì 30 luglio 2026. È il 211° giorno dell'anno. Ne mancano 154 alla fine dell'anno. È San Pietro Crisologo. Il crisologo sta per fine dicitore, bel parlante. È la giornata mondiale contro la tratta delle persone, ma è anche la giornata mondiale dell'amicizia, quindi abbracciate un amico o un'amica e festeggiate questa giornata mondiale dell'amicizia. Se state guardando la replica, che sta andando in onda giovedì 27 agosto, sappiate che è il 239esimo giorno dell'anno, ne mancano 126 alla fine dell'anno, è Santa Monica ed è la giornata mondiale dei laghi. Per il secondo anno, è nata nel 2025 a livello mondiale, la giornata mondiale dei laghi. E il primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, 30 luglio o 27 agosto, dipende da dove state guardando, dove sei? Dove sei? Ti sto cercando. Dove la Claudia Scarciafrate che cerca lui? Dove sei? Sono qui da solo, ho bisogno. Ho bisogno, dove sei?

la luminosa Claudia, che brava, Claudia Scarciafratte, in Dove sei? E siamo al quarto vintage di oggi. Allora, messaggi, no, il Supremo c'è in spiaggia, non, basta. Non filtra più niente, Ciglia? Vedi come ci segue con amore, affetto e dedizione? È un supremo devoto, ne può fregare meno. 12:11, allora, un caro amico, ci conosciamo da vari decenni e sarà uno dei grandi interpreti del Festival della Canzone anni 60, 70, 80, che si svolgerà a Luino il 10 di ottobre. Mi dispiace per tutti quelli che vorrebbero venire a vedere, perché è veramente una bella serata. La presento io con Elisabetta Viviani, e l'anno scorso è stato un successone, quest'anno è il terzo anno, ma non c'è più posto, sold out. Hanno venduto tutti i biglietti, per dirvi come ha funzionato nei primi due anni questo Festival della Canzone Italiana di Luino, anni 60, 70, 80. Ci sarà anche lui, Dario Baldan Bembo, classe 1948, che nel 1982 lui ha scritto tantissime canzoni per un sacco di gente, ma questa qui è quella che lo ha identificato più di altre, perché pensa che la scrisse anche il testo, lo scrisse anche Mike Bongiorno, perché era la sigla di chiusura del quiz Super Fresh che Mike Bongiorno conduceva nell'inverno del 1982. Allora, Dario Baldan Bembo, amico, basta, non c'è niente altro da dire. Ha scritto canzoni per Pupo, Ornella Vanoni, Giuni Russo, Gigliola Cinquetti, ne ha fatte per Caterina Caselli.

Amico, era Dario Baldan Bembo, accompagnato da una voce femminile, non vorrei che fosse la versione che fece con la Caterina Caselli. Sì, perché ne fece una versione con la Caterina Caselli. Allora, 12:17, questa è Canzoni Senza Frontiere. Oggi è giovedì 30 luglio 2026 e adesso c'è una donna che è lì seduta su una poltrona con le gambe incrociate, le mani appoggiate sul ginocchio, che sta guardando un cellulare in video call e sta dicendo a uno: io ti aspetterò, con un tono tra il minaccioso ma il sicuro, il determinato. Lui non sa cosa lo aspetta, ma lei lo guarda nel video call e glielo dice con questa espressione seria, sicura: io ti aspetterò. E lei è la Francesca Mazzucca.

E alla mia musica di Marco e Alice. Sì, ok, parte la musica dei vinili, ma io una cosa di cui che avevo messo da parte da una settimana per parlarvene, perché c'era il 24 di luglio un decreto legge che doveva essere approvato, da cui è sparita una cosa importante. Si doveva parlare della doggy bag. Cos'è la doggy bag? È quella vaschetta che si può chiedere al ristorante, e una volta la scusa era scusi, mi può fare un cartoccetto che ho il cane a casa? Sì, ok, adesso non è più il cane, ma hanno continuato a chiamarla la doggy bag, quindi la vaschetta per il cane. In effetti è la vaschetta. Mia moglie, per esempio, è una golosa con gli occhi. Quando andiamo al ristorante ordina delle porzioni pantagrueliche, poi ha uno stomacchino grosso così, non riesce a mangiare, quindi avanza tre quarti di quello che ha ordinato. Non si butta via. Soprattutto quando la roba è buona. Pensate che in Italia buttiamo via qualche cosa come 13 miliardi di euro di mangiare all'anno. Di questi 7 miliardi e 363 milioni si perdono dentro le case degli italiani, cioè la gente in casa butta via 7 miliardi e 363 milioni di pappa. Quindi una media di quasi mezzo chilo al giorno, che è un'enormità. Allora, in Francia la doggy bag è obbligatoria, così come in Spagna è obbligatoria. Negli Stati Uniti ormai è un'istituzione, anche se non è obbligatoria. Cos'è? Quella vaschetta che si chiede al ristorante dicendo scusi, me lo può mettere in una vaschetta che me lo porto a casa? Perché uno se lo porta a casa per finire di mangiarlo, si scalda un pelino nel microonde o nel forno e si continua a mangiare, soprattutto se il cibo è buono. Si sta diffondendo vieppiù, non sta diminuendo soprattutto l'imbarazzo, perché per parecchio tempo la gente si vergognava a chiederla. Adesso no, chiedetela, lo fanno volentieri. Oltretutto non è spreco di cibo, che questa è la cosa importante, aiuta il mondo. Quindi se avanzate qualche cosa che vi sta piacendo ma non ce la fate più, chiedetelo, me lo mette in una vaschetta, un cartoccetto, che me lo porto a casa. Vi garantisco che i ristoranti lo fanno volentieri e si sono attrezzati per i fatti loro. Anche se questa regola doveva diventare un decreto legge, è sparita. Pare che la riprenderanno a settembre, perché è una cosa utile, e allora facciamola. Bene, allora, detto questo, andiamo ai vinili di Casandenna. Vi ho detto, oggi e domani ho scelto dei tormentoni dell'estate, di quelli che sono stati veramente dei tormentoni. Nel 1963 un gruppuscolo che si chiamava The Beach Boys lanciò un brano che non solo è stato un tormentone dell'estate, ma quanto l'hanno ballato, lo ballano ancora adesso. Surfing USA.

South in USA. Fu il primo grande successo che li fece entrare nelle prime 10 posizioni della hit parade americana e fu il brano più venduto negli Stati Uniti nel 1963, quindi solo 63 anni fa, mamma mia. Erano i Beach Boys, ancora col capellino corto, tutti per benino, che cantavano questo secondo vinile di Cassandin di oggi. Ma siccome al Cinghia piace il mambo, a molti piace il mambo, ma non esagerate col mambo, col caldo che fa fuori e che farà fuori domani, sabato, domenica e lunedì. Saranno le 4 giornate più terrificanti. Attenzione, viene confermata l'emergenza nazionale in tutta Italia. Sfioreremo i 40 gradi qui in mezzo alle colline del Monferrato, robe da matti. E quindi allora mambo

E allora Mambo, sì, di Luca Panama, ed è il momento del cine calendario, questo stupendo libro scritto da Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina a ogni giorno dell'anno un film. E qual è il film di oggi, 30 luglio 2026? Niente popò sul Totò di meno che Harry Potter e la pietra filosofale, il primo, fantastico. Allora, per chi non l'avesse letto, saranno rimasti in tre. Harry Potter è un ragazzino di 10 anni diventato orfano in tenera età dopo che un mago malvagio di nome Voldemort aveva ucciso i genitori e aveva tentato di uccidere anche lui, lasciandogli una cicatrice a forma di saetta. Poco prima del suo 11° compleanno, Harry riceve la lettera di convocazione per la scuola di magia di Hogwarts, scoprendo di essere un mago e venendo a sapere

della sorte dei suoi genitori. A scuola instaura un rapporto paterno con il preside Albus Silente e fa amicizia con l'estroverso Ron Weasley ed Hermione Granger, diligente ed acuta. Ma la sua nuova vita di mago è minacciata dal possibile ritorno di Voldemort. Allora, questa epopea creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, che la scrisse per i suoi figli e oggi grazie a questo è diventata la donna più ricca d'Inghilterra, perché il 30 di luglio? Perché nel film, nel primo film, questo Harry Potter e la pietra filosofale, vediamo Harry festeggiare e attendere la mezzanotte proprio per festeggiare il suo 11° compleanno, che sappiamo dai libri cadere il 31 di luglio, quindi sotto il segno del leone Harry Potter. E datando quindi il giorno appena trascorso, che sta trascorrendo, che sta finendo, come il 30 luglio. Se sta aspettando il giorno dopo il 31 luglio per festeggiare il compleanno, quello che sta vivendo è il 30 luglio, ed è per questo che il 30 luglio è abbinato a Harry Potter e la pietra filosofale. Mentre se state guardando o ascoltando la replica di Canzoni senza frontiere, che sta andando in onda il 27 d'agosto, il film abbinato è Giallo in casa Muppet, questi straordinari del 1981, questi straordinari personaggi, i Muppet, che sono una banda di pupazzi creata da Jim Henson, surreali, ironici, a basso gradiente tecnologico. Questi pupazzi sono diventati delle vere e proprie icone americane per tutti gli anni 80, anche negli anni 90. I Muppets erano ambitissimi anche come pupazzetti dai ragazzi. Perché il 27 d'agosto? Il film si apre con l'arrivo di Kermit, e Kermit è una rana. Sono tre i personaggi: Kermit, Fozzle e Gonzo. Allora arrivano in questo giornale, che è il Daily Chronicle, mettendo nella prima pagina dell'edizione del 27 agosto 1980 l'assunzione di Kermit e Fozzie, immediatamente licenziati dal direttore e altrettanto velocemente riassunti. Insomma, una cosa surreale, ma la data che compare in questo film è il 27 d'agosto, ed è per questo che il film, ve lo ricordo, Giallo in casa Muppet, è abbinato al 27 d'agosto, che è la replica del 30 di luglio, che oggi invece è Harry Potter. Allora, quinto vintage di oggi, Adesso tu, un singolo di Eros Ramazzotti. 1986, Eros Ramazzotti arriva al Festival di Sanremo con questa canzone, Adesso tu, giovane giovane, e lo vince a mani basse. Vince il Festival di Sanremo del 1986 questo nonno, è già nonno, del 63, Eros Ramazzotti, Adesso tu.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Croce delizia. Una donna può essere croce delizia, ma anche un uomo, attenzione, può essere croce delizia.

Sei sempre stata tu, croce delizia vestita di rojo, di rosso. Accade oggi, un 30 di luglio di un po' di anni fa, nel 1733, la prima loggia massonica apre in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d'America. E oggi, per antonomasia nel mondo, il capo della massoneria mondiale è il presidente degli Stati Uniti. Quindi in questo caso Trump ha anche quella carica lì. Nel 1792, il 30 di luglio, a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1938, che bel balzo in avanti, questa non la sa nessuno, l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile a uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. Gli americani questa cosa qui l'hanno nascosta, l'hanno insabbiata,

e ovviamente gli americani, quando 5 anni dopo entrarono in guerra con i tedeschi, lui, Ford, che comunque era un simbolo americano, doveva essere salvaguardato, gli disse: adesso mettiti qua, fai il bravo, non ti muovere per qualche anno, che poi ti rivalutiamo. Nel 1945 esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport. Torino Tutto Sport, che era un po' la risposta torinese alla Gazzetta Milanese. Ed infine nel 2003, in Messico, l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio il 30 luglio del 2003. Secondo me, se la facevano ancora adesso, un po' rammodernata, la vendevano ancora, perché era troppo una macchina divertente. Raffreddamento ad aria, per cui anche a meno 30 partiva e non c'erano problemi. Va bene, 12.54, dai che siamo all'ultimo vintage di oggi. Wow! Lucio Battisti. Lucio Battisti che si inventò questa canzone nel 1968, che era Balla Linda, ed era un lato B, il lato B di Prigioniero del Mondo. Ma Balla Linda ebbe molto più successo di Prigioniero del Mondo, trascinò Prigioniero del Mondo, ma era un lato B Balla Linda. Bene, Balla Linda è stata una canzone italiana che, ripresa da un gruppo americano,